Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: RTR 99, ti ricordi?
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo, dopo tante parole, vi porta tanta musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Dicio via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi, mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa ripensare alla copertina di un vecchio disco. Questo.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: la macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì. Sì, una magnifica serata.
1: Guardaci in TV. Scopri i canali
2: su rtr99.it.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1973.

0: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1981.

0: 99. Ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1983.

0: Nel jukebox vicino al mare si possono leggere tutti i titoli delle canzoni che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1971.
5: Sei un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Volete scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare.
1: Di RTR 99, ti ricordi?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Get

0: equipaggio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
4: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo lunedì 31 agosto 2026. In questo istante scoccano le 7, il nostro orario abituale, il mio orario tradizionale delle 7 alle 10, la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina, così come vi avevo promesso la settimana scorsa. A partire da oggi, quindi da lunedì 31 agosto, avrei messo di dare il mio buongiorno anche alle persone che sono in ferie, perché do per scontato che la maggior parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici siano rientrate nelle loro città di residenza, almeno quelle che erano le persone che erano partite, quindi sono rientrate in casa, a casa, sono ritornate alle loro attività abituali, e immagino che anche voi già stamattina abbiate iniziato a notare un netto cambiamento in merito a quello che accade nelle nostre strade, quindi un aumento del traffico. Dicono i dati, che poi veri o meno, che in questo fine settimana siano rientrate a Roma circa 400.000 persone. Sono tante, no? Se ci pensate, 400.000 persone che quindi stamattina sono tornate al lavoro, stanno tornando al lavoro e stanno tornando alla vita di tutti i giorni, alla vita di tutti i mesi, perché le vacanze sono belle, anche perché poi le vacanze finiscono e quindi non è che siamo nati per stare in vacanza, e a me personalmente piace essere tornato al mio solito orario, quello delle 7 alle 10. Siamo stati insieme tutto il mese di agosto, tranne la prima settimana, dalle 8 alle 10, quindi abbiamo affrontato le settimane proprio a ridosso di Ferragosto, ci siamo scambiati come al solito idee, opinioni, commenti, mi avete riempito di fotografie, la cosa mi ha fatto molto piacere, dei vostri luoghi di vacanza. E quindi mi fate sapere se state già notando un aumento del traffico, perché io voglio essere molto sincero con voi, ne ho parlato ma non l'ho testato sulla mia pelle, perché uscendo di casa alle 5 di mattina, insomma, il traffico sia sotto Natale che oggi, che è il 31 agosto, alle 5 di mattina è sempre quello. Incontro le solite 20 macchine quando mi reco in radio, però già questo è un orario in cui le consolari già iniziano ad essere trafficate. Ecco, fatemi sapere se quello che ci hanno raccontato durante questo fine settimana, quindi con il ritorno di centinaia, di migliaia di romani in città, ma anche non a Roma solamente, io parlo di persone che sono rientrate, noi siamo ascoltati anche a Firenze, a Napoli, a Brescia, a Cremona, a Bergamo, a Milano, quindi abbiamo ascolti anche in queste grandi città. Fatemi sapere se già stamattina, se siete già in macchina, se notate che insieme a voi ad occupare la sede stradale ce ne sono tanti altri con la faccia un po'... si può dire scoglionata, un po' scoglionata,

0: la sveglia ti suona ad un orario diverso, no, rispetto a quella che tu non mettevi, anzi vi dirò di più, perché poi d'estate uno la sveglia, a meno che non debba fare qualche gita, qualche cosa di particolare, non è che sei obbligato a svegliarti molto presto, a meno che questo non riguardi cose molto belle. Io per esempio ho una mia amica che quando si trova al mare mette regolarmente la sveglia alle 5, perché lei va a fare il bagno, torna dopo 20 minuti, si rimette a letto fino alle 8. Diceva, la fa star bene questa, quindi non è che viene a svegliare anche te perché la devi accompagnare, ma per i fatti suoi, le piace fare il bagno alle 5 di mattina, fa il suo bagnetto, dopodiché si asciuga, torna a letto, poi si mette a dormire un'altra due orette e mezza, e poi la vedi che viene a fare colazione e ti racconta di quanto è stato bello fare il bagno alle 5 di mattina. Comunque, signori miei, oggi si riparte con la nuova stagione radiofonica di RTR 99, ti ricordi? Quindi siamo veramente al completo, ci sono tutti, quindi dalle 7 alle 10 tocca al sottoscritto, poi dalle 10 alle 13 a Fabio Martini. Anche lui è rimasto con voi praticamente tutto il mese di agosto, eccezione fatta per quel periodo subito dopo la settimana dopo Ferragosto. E poi dalle 13 alle 16 torna la magica coppia formata da David Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. Già lui è tornato, quindi la scorsa settimana, quindi siamo al completo, tra l'altro completo anche nel fine settimana. Ricordiamo la presenza di Teo Bellia il sabato mattina, già sabato Teo Bellia ha ripreso, e da domenica 6 la presenza di Tiberio Timperi, che di squadra al completo di RTR 99 per affrontare insieme a voi una nuova stagione che ci porterà poi alla fine di luglio. Chissà cosa ci riserverà questa stagione di bello, di interessante, tante notizie anche oggi. Stamattina volevo partire facendovi riflettere su una cosa. Oggi non dico la povertà, ma l'impossibilità di affrontare determinate spese viene vissuta dai genitori nei riguardi dei figli come se fosse una colpa grave. Cioè c'è questo continuo raffronto con quello che possono fare gli altri. Una volta, almeno parlo per esperienza personale, ma immagino anche per molti di voi fosse esattamente lo stesso, i bambini, i ragazzini, gli adolescenti sono comunque portati a chiedere. Non c'è ancora quella sana consapevolezza del valore del denaro. Quindi si chiedono, non so, se sei bambino, dei giocattoli, anche molto costosi, ti piacciono? E un bambino chiede. Oppure se cominci già a diventare un po' più grandicello, chiedi delle cose, insomma, il sogno proibito dei ragazzini che stanno intorno ai 14-15 anni è il motorino, quindi un mezzo di locomozione che ti permetta di avere una certa libertà. Ora, al netto della paura che possano avere i genitori di affidare un due ruote al proprio figlio, spesso c'è anche un problema di carattere economico. E quindi una volta i genitori erano molto più tranquilli nel dire non ce lo possiamo permettere. Cioè non era una cosa brutta, il non ce lo possiamo permettere non voleva dire tuo padre, tua madre sono due falliti che portano a casa giusto quello che serve per mangiare e mantenere la famiglia in maniera dignitosa, ma non possiamo acquistare quello che tu stai chiedendo. Mentre invece i genitori di Giuseppe o di Marcella possono farlo perché sono migliori di noi. Ma no, non è così, ragazzi, non è così. Qui non si tratta di essere migliori o peggiori. Nella vita esistono delle differenze, e se una cosa non te la puoi permettere, se i tuoi genitori ti insegnano che una cosa non te la puoi permettere, non vuol dire non te la puoi permettere per sempre. Tuo padre e tua madre non sono in grado di acquistare quello che tu oggi stai chiedendo. Ma questo non significa che tu un domani non possa aspirare ad avere una vita, almeno sotto il punto di vista economico migliore di quello dei tuoi genitori. Cioè il fatto di dire non ce lo possiamo permettere, non abbiamo i soldi per poter acquistare quella cosa, secondo me è un insegnamento di vita ed è un insegnamento anche di carattere valoriale. Dire ad un bambino che è un giocattolo, non so, è brutto, ma tanto gioca con un'altra cosa, oppure compra quest'altro che è lo stesso, vediamo più avanti. Cioè la cosa incredibile è che i genitori oggi, piuttosto che ammettere di non avere le possibilità di effettuare un acquisto, quindi anche semplicemente dire costa troppo, costa veramente troppo, perché non è vero che tutti possono fare tutto, non è vero che ognuno può permettersi tutto quello che vuole. E il concetto di privarsi di qualche cosa, secondo me, e far capire ai figli perché di quella cosa siamo costretti a privarcene, non è un'assunzione delle proprie limitate capacità. Assolutamente. Secondo me è un modo per dire, vedi, tuo padre, tua madre si sono impegnati nella vita, probabilmente avrebbero potuto fare di più, probabilmente avrebbero potuto sfruttare altre occasioni, probabilmente si sarebbero potuti sacrificare in un momento in cui sarebbe stato giusto farlo, però abbiamo preferito accontentarci. E invece questa situazione che viviamo oggi ti deve insegnare che tu come figlio, come figlia, potrai essere migliore dei tuoi genitori. In fin dei conti non è quello che ogni genitore vorrebbe. Cioè il fatto di avere dei figli che crescendo diventano migliori dei propri genitori. Cioè noi oggi ci preoccupiamo, parlo da genitore anche se ormai ho dei figli grandi, autonomi e tutto il resto, ma noi è come se volessimo proteggere i figli da preoccupazioni che invece sono le preoccupazioni degli adulti, ed è sbagliato, perché poi in questo modo noi li facciamo vivere in una bolla di vetro. Allora, le preoccupazioni restano fuori, e invece è giusto che i bambini se ne rendano conto. Ora è chiaro che questo non vuol dire che poi bisogna far sentire ai bambini il peso della responsabilità economica della famiglia, ma bisogna insegnare che tutto si può avere, o comunque quasi tutto si può avere, ma l'importante è costruire delle basi solide e probabilmente spiegare ai figli che i genitori purtroppo non sono in grado di fare quelle spese perché hanno fatto delle scelte sbagliate, perché non si sono impegnati a sufficienza, o anche semplicemente perché le loro capacità erano quelle. Pensateci bene, noi abbiamo avuto vite diverse, ok? In luoghi diversi, con possibilità economiche diverse. Quindi anche noi, o la gran parte di noi, hanno vissuto delle privazioni, hanno vissuto dei sogni e che non si sono realizzati, hanno desiderato degli oggetti che non ci sono stati acquistati. Ma oggi che siamo diventati tutti quanti adulti, quel regalo che non avete ricevuto, quella vacanza che non avete potuto fare, quel paio di scarpe o quell'abbigliamento, quel capo di abbigliamento che non vi sono stati comprati, o quella festa che avreste voluto fare e che invece è stata molto più modesta, oggi quelle cose che non avete avuto incidono sull'amore che provate per i vostri genitori? No. Cerchiamo di fare in modo, e questo potrebbe essere un segnale, perché spesso noi parliamo dei giovani, del fatto che i giovani sono sbagliati, che i giovani questo, ma parliamo da adulti, parliamone veramente da adulti, cioè cerchiamo di capire che se noi ai nostri figli insegniamo il valore delle cose piuttosto che il valore dei soldi, e per cose io intendo valori, anche il valore nel dire, senza potersi vergognare o senza doversi vergognare, questa cosa non posso comprarla perché non abbiamo la possibilità di farlo. Forse la vera vergogna è quello che vive al di sopra delle proprie possibilità.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi? RTR 99.
1: Ti ricordi?
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:16, minuti primi e qualche secondo, e voglio ricordarvi subito, perché ancora non l'ho fatto, il numero per inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Ripeto ancora, 338 99 00 99 0. Voglio fare gli auguri a mamma Daniela, che oggi compie 69 anni, e quindi auguri mamma Ivana, ho detto mamma Daniela, mi sono sbagliato. Mamma Ivana che oggi compie 69 anni, è la mamma del mio amico Giordano. Tra l'altro Giordano mi avverte che mamma Ivana sta ascoltando la radio, ma non sapeva assolutamente che le avrei fatto gli auguri, e quindi mi fa veramente molto molto molto molto piacere. Quindi auguri a mamma Ivana. Vi devo raccontare una cosa, perché a me piace poi utilizzare questo mezzo, quindi la radio e il microfono, per raccontarvi storie di vita quotidiana. Dunque, questo fine settimana, chi ascolta da poco questa trasmissione magari non sa che io soffro di una patologia gravissima e incurabile, che è la Juventus, e purtroppo questa malattia, nonostante le cure più incredibili, niente, non c'è nulla da fare, ragazzi, niente. Fatto sta che sabato mattina, complice anche il fatto che siamo ancora in un periodo un po' particolare, siamo andati a Torino. Generalmente vado da solo con il mio gruppo di amici, ma stavolta siamo andati con mia moglie, quindi ci siamo svegliati molto presto sabato mattina, siamo andati alla stazione Termini, abbiamo preso il treno, quello che partiva alle 5:30, più o meno 5:30, e siamo arrivati a Torino tranquilli, papà, siamo arrivati a Torino, poi abbiamo fatto un paio di giri, siamo andati poi in albergo, abbiamo lasciato gli zainetti e siamo così arrivati più o meno all'ora di pranzo, intorno alle 13:30, considerando che la partita ci sarebbe stata la sera alle 20:45. Quindi quando vado a Torino abitualmente io il mio la mia piola di riferimento, la piola è la classica trattoria piemontese molto rustica, dove si mangia in maniera molto, molto casareccia, e diciamo che la cucina piemontese non è esattamente una cucina leggera e dietetica, quindi sapendo che la sera avremmo un tantinello esagerato, senza fare cose pazze, però avremmo un tantinello esagerato, stiamo leggeri, quindi non vi dico il nome, però insomma, passiamo in pieno centro, quindi nella zona del Quadrilatero Romano, che è una zona godibilissima del centro di Torino, e vediamo un localino vegano. Ora, io non sono vegano e non ho nulla contro i vegani. Per me ognuno è libero di mangiare quello che vuole. Se ci fosse un rano frittista, cioè uno che dice io mangio rane fritte dalla mattina alla sera e le inzuppo pure nel cappuccino, per me puoi fare quello che ti pare, quindi io non sono vegano, però però l'idea del vegano comunque ti dà l'idea di qualche cosa di leggero. Ma sì dai, ci mettiamo seduti, tavolini all'aperto, questa bellissima piazza, e arriva una cameriera molto gentile, dice porto il menù, sì certo, il menù. Quindi ci mettiamo seduti, guardiamo il menù, e un po' dubbioso, perché un trionfo di tofu, seitan, germogli di vario genere, ha colto la mia attenzione un piatto dal nome familiare: spaghetti. Spaghetti mi sembra più familiare, no? Allora, me lo ricordo ancora: spaghetti crudisti di zucchine con pesto e zest di limone. Comunque, spaghetti crudisti di zucchine con pesto e zest di limone. Diciamo che non sarei partito da Roma per andare a Torino a mangiare, però. E dai, mia moglie opta per due crostoni con rigorosamente integrali, era tutto specificato così, con sopra in uno una crema di melanzane e nell'altra una crema di ceci. C'è anche, si può avere un bicchiere di vino bianco? Sì, un bicchiere di vino bianco, una falanghina, non è che avessi una grande scelta. Arrivano questi spaghetti crudisti di zucchine. No, non erano spaghetti, era un contorno. Zucchine tagliate tipo julienne, un po' più lunghe, tanto una porzione neanche esagerata, crude, zucchine crude, ma non erano spaghetti, tutto lì, non erano spaghetti. Quindi li ho mangiati come si può mangiare un contorno. I crostoni erano duri, ma no duri, ma di più una cosa, quindi vabbè, insomma, ho provato il ristorante vegano, e voi mi direte, ma anche correttamente, Lu, però t'ha detto pedalino, t'ha detto male, perché ci sono dei ristoranti vegani dove si mangia molto bene. Non lo metto in dubbio, perché, però diciamo, la mia esperienza di sabato a pranzo in un ristorante vegano non è stata esattamente ai massimi livelli, e credo proprio che non sarà ripetibile. Però ammetto, non avendo alcun tipo di esperienza parlando di questo tipo di alimentazione, non è una condanna, è semplicemente solo una cosa. Questa magari la posso dire, perché poi, ripeto, ognuno è libero di scegliere cosa mangiare quando se sei maggiorenne, per me puoi fare quello che ti pare. Cioè, non, ripeto, anche ho fatto l'esempio prima dei rane fritte, cioè, per esempio, vado a mangiare le anguille col caffè, benissimo, ma mangio solo, io sono anguillista caffeista, benissimo, va benissimo. Ma non li chiamate spaghetti crudisti, ecco, solamente quello. Allora, chiamateli zucchine crude tagliate fine, condite con pesto e limone, ma che va bene, va bene, è lo spaghetto che mi ha indotto nell'errore, capito? Allora, cioè, uno si immagina uno spaghetto, la forchetta, quelli non si potevano prendere a forchettate, perché chiaramente era il classico mappazzone, no? Chi è che barbieri che chiamava il classico? Quindi queste zucchine che tanto tagliate fine avevano fatto proprio, non era possibile mangiarle proprio, sai, la classica forchettata di spaghetti, che c'ha pure tutta una sua liturgia, c'ha pure tutta una sua sacralità, che questo permette chiaramente a noi italiani di definirci, e questo è sbagliato chiaramente, superiori rispetto agli altri, perché noi mangiamo gli spaghetti e riusciamo ad utilizzare la forchetta con grande perizia, esattamente come i cinesi fanno con le bacchette e mangiano il riso, quindi non è quindi che noi siamo migliori per questo. Però quando vediamo gli stranieri che tentano di mangiare gli spaghetti e si impiccano, guarda questi, ma dovremmo pensare, però dovremmo immaginare cosa pensano i cinesi quando noi tentiamo di mangiare con le bacchette. Alcuni ci riescono molto bene, alcuni ci riescono molto bene. Se però anche quelli che ci riescono molto bene vengono messi a paragone con un bambino cinese di 6 anni, ci rendiamo conto che siamo veramente a livelli proprio primordiali. Va bene, va bene, va bene. Poi vi devo raccontare altre due cosine che sono accadute sul treno, però in questo caso durante il tragitto di ritorno. No, una è accaduta sul treno, una invece è accaduta a Torino, però ve la voglio raccontare. Voglio raccontare dopo. Racconto. Allora, una volta tu facevi un determinato tipo di lavoro e spiegavi: ho trovato lavoro, che cosa fai? Faccio questo. Ok, faccio questo. E una volta c'era uno che diceva: che lavoro fai? Io faccio il vetrinista. Il vetrinista. Guardate che il vetrinista ancora oggi è, si è chiaro, ma una volta, quando c'erano tanti negozi nei vari quartieri, il vetrinista era una professione molto ricercata. Io ricordo che per un brevissimo periodo di tempo, brevissimo, ma proprio breve, sotto Natale ho lavorato in un negozio di abbigliamenti e articoli sportivi. Avevo 20 anni, 21 anni, mi dovevo mantenere, quindi mi adattavo a fare qualunque tipo di lavoretto. E quindi sotto Natale sono andato a lavorare in questo negozio di abbigliamenti e articoli sportivi, perché c'era bisogno di dare una mano, perché c'era grande affluenza. E ricordo che in quelle 2 settimane più o meno c'era questo, non era proprio, era un po' più grande il sottoscritto, forse aveva avuto intorno ai 35 anni, così, e lui veniva e rifaceva le vetrine. E quindi si piazzava lì, metteva manichini, faceva le vetrine, dopodiché ci metteva un tot di tempo, non lo so, veniva pagato e poi andava in altri negozi. E mi ricordo che comunque ci parlavo così tranquillamente, e anche perché veniva la mattina molto presto, quando nel negozio ancora non c'era affluenza, quindi potevamo scambiare 4 chiacchiere, prendere un caffè e così via. E lui era vetrinista. Oggi no, ragazzi, oggi non dici più che sei vetrinista, oggi sei visual merchandising specialist. In realtà fai il vetrinista, ma detto in maniera diversa, capito? Visual merchandiser specialist. Dice: che cosa fai? Ma io faccio il visual merchandiser specialist. Mazza, ragazzi, cioè, uno se non ci pensi, mazza, cioè, porca miseria, ammazza, hai fatto sta, è il vetrinista, non è né più nemmeno che, attenzione, non è che il vetrinista sia un brutto lavoro, non è che il vetrinista sia una professione da disprezzare, assolutamente, anzi, cioè, d'altra parte la vetrina è il primo biglietto da visita che un negozio offre alla propria clientela, no? Quando noi passiamo davanti ad un negozio, la vetrina è quella che ci colpisce maggiormente. Non so se voi lo sappiate o meno, quando noi guardiamo una vetrina, non vi so spiegare per quale motivo, il primo angolo che guardiamo della vetrina è in basso a destra. È considerato dai vetrinisti, da quelli che insomma sanno fare questo lavoro, come il punto di maggiore interesse. Se tu piazzi in basso a destra sulla vetrina un oggetto particolarmente insomma interessante, è molto probabile che poi chi si è fermato a guardare quella vetrina poi la guardi nella sua interezza. D'altra parte, ogni lavoro ha i suoi segreti, piccoli o grandi che siano, e una delle cose che, delle tattiche che usano i vetrinisti, soprattutto quando le cose costano parecchio, perché quando le cose costano poco il prezzo viene sparato subito, perché ti deve interessare più il prezzo che non l'oggetto. Quando invece i capi di abbigliamento in maniera particolare sono piuttosto costosi, se ci avete fatto caso, i prezzi non vengono elencati, ma in basso c'è un foglietto, una cosetta con la descrizione del capo esposto e il prezzo. E sarebbe bello se ci fosse una telecamera dall'interno del negozio per vedere la faccia delle persone che si fermano a guardare. Da lì capisci immediatamente che tipo di clientela potrebbe entrare all'interno del tuo negozio. Quindi ci sono quelli che guardano: bello questo maglione, bello questo maglione, però non sai quanto costa. Quindi vai alla ricerca e trovi questo foglietto di carta, così, questo tipo pergamena generalmente che sta in basso, e vai a guardare: maglione 160 euro. Pensavo di più. Oppure 160 euro. E si sono matti.
9: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su rtr99.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 euro. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 euro. E la bobina tutto strong a 2,49 euro. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
13: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
14: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
13: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:32 minuti primi e qualche secondo. Allora, partendo sempre da un concetto di base, no? Ognuno è libero di esprimersi e dire quello che vuole, però anche presentando delle critiche nei confronti di qualcuno o di qualche gruppo di persone, però poi credo che se ne debba assumere le responsabilità. Sia chiaro, io sto parlando di critiche, non sto parlando di offese, no? Quindi io faccio un esempio, posso dire che quelli che abitano in via Garibaldi, secondo me, via a caso, secondo me sono delle persone che non hanno a cuore il decoro della via, perché gettano la spazzatura fuori dai cassonetti. una cosa di questo genere. È diverso se io dicessi quelli che abitano a via Garibaldi sono tutti degli infami zozzi schifosi che devono essere bruciati vivi. Ma vi rendete conto che sono due modi di pensare che rappresentano sì una critica, ma nel secondo caso si sfocia nell'offesa vera e propria. Ora, quello che ha detto Stefano Bonaccini, che vorrei ricordarvi è presidente del Partito Democratico, secondo me è particolarmente grave. Io, visto che poi a sinistra si sono spertigati nel cercare di dare delle spiegazioni, addirittura arrivando a dire che se qualcuno ha percepito come un'offesa le dichiarazioni di Stefano Bonaccini, proprio perché non ci arriva. Quindi rafforzando il concetto che si basa sul fatto che gli elettori di destra siano fondamentalmente degli ignoranti. Io ve la vorrei far ascoltare. Cioè, vorrei far ascoltare le dichiarazioni di Stefano Bonaccini per poi chiedervi, secondo voi, quello che ha detto possono essere lette come un'offesa? Ascoltate bene, aprite le orecchie.
15: Al primo e al secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia a Meloni e prima a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città e, come dice lei, di chi sta peggio economicamente.
0: Allora, è il voto di chi ha poco studiato. Ecco, questa secondo me è una frase altamente offensiva, ma attenzione, è una frase offensiva perché colloca in un'area che è di comprensione minoritaria tutte quelle persone che non hanno avuto la voglia o la possibilità di andare avanti con gli studi. Eppure io nella mia vita ho conosciuto laureati che erano ai limiti della stupidità e persone con una scolarizzazione di base dall'intelligenza fervida. Quindi sentir dire il presidente del Partito Democratico che il voto a destra in misura maggioritaria proviene, primo, dalle aree di persone che non hanno studiato o che hanno studiato poco, e poi da persone che vivono non nelle grandi città o nelle periferie delle grandi città. Cioè, come dire, chi vive in città chiaramente ha una migliore percezione della realtà e quindi politicamente può arrivare ad avere delle decisioni che devono per forza essere quelle che poi dovranno indirizzare un'intera nazione. Questo, praticamente, Stefano Bonaccini vi ha detto che se voi vivete a Roma, avete una laurea e votate a sinistra, siete degli italiani da apprezzare. Se vivete ad Artena, avete la terza media e votate a destra, valete molto molto meno. È grave come affermazione, cioè è grave, è indifendibile, ragazzi, è indifendibile. Cioè, noi oggi ci troviamo a vivere questa contrapposizione politica che si basa su dei veri e propri insulti mascherati da buonismo. Dichiarazioni di questo genere non sono accettabili, e guardate, non sono accettabili neanche se fossero arrivate da un esponente del governo nei riguardi di chi vota a sinistra. Voi immaginate se uno che vota un esponente di un partito della maggioranza, ci metto anche Fratelli d'Italia, avesse detto: quelli che votano a sinistra è perché hanno purtroppo un'intelligenza ridotta. Io mi sarei apertamente schierato contro queste dichiarazioni e non riesco a capire perché a sinistra invece non si ha il coraggio di dire. Stefano Bonaccini ha detto semplicemente una castroneria. Stefano Bonaccini non è scemo, Stefano Bonaccini è in pectore uno dei candidati alla poltrona di leader del Partito Democratico, e a livello di capacità politiche è sicuramente superiore all'attuale leader che era presentato, che è il ruolo che è ricoperto da Elly Schlein, o dell'altro che non è leader se non nella sua testa, come Giuseppe Conte. Però è grave. Cioè, io apprezzo molto più una persona che dice: guardate, ho sbagliato, mi sono lasciato prendere dal fatto di essere profondamente di parte e vivere anche con angoscia una cosa molto semplice. Cioè, noi a sinistra, nonostante i nostri impegni, nonostante non riusciamo ad essere più attrattivi nei riguardi di quelle masse che una volta votavano a sinistra. Quindi, invece di fare una analisi basata anche su un controllo del perché la sinistra ha fallito e ha perso queste fasce di elettorato, la colpa è la logica è quella di dare la colpa a chi non li sceglie più. Vabbè, tanto come al solito quando accadono queste cose in Italia, di certe dichiarazioni uno tende a dimenticarsi. La logica è sempre quella, no? È il pensiero unico dominante. Nel momento stesso in cui io non parlo più di una cosa, questa cosa non è mai avvenuta, anche perché ognuno di noi ha un sacco di problemi. Cioè, non è che viviamo con le dichiarazioni di Bonaccini. Sì, ha detto una castroneria ciccia, e no ragazzi, non ha detto una castroneria e ciccia, ha detto una castroneria, e di questa castroneria ha dato una giustificazione che è peggiore della castroneria stessa. Allora, vi devo confessare una cosa, perché avere un rapporto così quotidiano con voi, grazie alla radio, grazie alla vostra fedeltà all'ascolto, io la vivo anche come una responsabilità importante. Quindi quando io spesso dico: se vedete un sopruso, se vedete un qualche cosa, cercate in base a quelle che sono le vostre possibilità di intervenire per evitarlo. A me è successo due volte in questo fine settimana e io non ho fatto niente, non ho fatto nulla. Vi racconto la prima. Ero a Torino, come al solito, nel locale dove mi vedo con i miei amici a poca distanza dallo stadio. Erano circa le 18:30, siamo tutti quanti lì fuori, la partita c'era 20:45, quindi atmosfera molto festosa, no? Prima giornata di campionato in casa, ti vedi con tanti amici con i quali non ti vedevi da maggio, ti racconti le vacanze, battute, scherzoso, una birra. Di fronte a questo locale c'è un supermercato, il supermercato della Lidl, con un grande parcheggio. Ad un certo punto sentiamo delle urla che provengono da questo mercato che sta al di là della strada. La strada non è neanche enorme, no? è una stradina, e vediamo che c'è una ragazza a terra, dall'abbigliamento capiamo che è una dipendente della Lidl, e un tizio che tenta di scappare, ma che viene proprio raggiunto, ma nell'arco di pochi metri, da un uomo della security del supermercato, e cominciano una colluttazione. In realtà non era una colluttazione violenta, non ci sono stati colpi, l'uomo della security teneva fermo questo tizio che stava scappando e che aveva buttato a terra una dipendente, quindi una ragazza, così dopo ho visto una trentina d'anni. Quindi c'era questo che tentava di divincolarsi e l'altro che lo teneva fermo, e quindi ci siamo rimasti un po' a guardare questa scena, e io stavo col bicchiere di birra in mano, così stavo guardando questa scena. Ad un certo punto sono usciti 6, 7, 8 uomini dal supermercato, quindi avventori, clienti della, della Lidl, e hanno dato manforte all'uomo della sicurezza. Tengo a precisare una cosa: l'uomo della sicurezza nero di carnagione, africano, proprio africano, africano, africano. E il ladro bianco, non so quale fosse la nazionalità, ma mi ha dato l'idea di essere uno dell'est europeo, anche da come parlava ho capito che era uno dell'est europeo. Ho detto, sono arrivati questi 7-8 che hanno aiutato il dipendente della Lidl e lo hanno aiutato a suon di schiaffoni, ma tanti, e io credo, ma una serie di schiaffoni, ma boom boom boom. E io ho assistito a questo atto, a questa scena, e non ho mosso un dito per andare ad aiutare la persona che ha preso nell'arco di 2 minuti forse un'ottantina di schiaffoni, ma schiaffoni, ma schiaffoni veri. Dopodiché il tizio ha capito che non era il caso di continuare a tentare la fuga, anche perché non ci sarebbe riuscito, e si è messo seduto, bello gonfio, poi arriva dalla pulizia e se l'è portato via. Poi ha parlato con qualcuno, mi raccontavano che questo era un tizio che dorme lì in zona e entra al supermercato, ruba quello che c'è, ruba quello che vuole, esce indisturbato, e la commessa della Lidl aveva cercato di fermarlo evitando che portasse via altri oggetti, e lui l'aveva spintonata e gettata a terra. Perché, ecco, io, signori, ho assistito a questa scena e non ho mosso un dito. E vi devo dire anche una cosa, perché ora io non so quante Ave Marie dovrò pronunciare, quanti Paternostro, non lo so, però devo dire che la scena che ho notato, seppur comunque violenta, non mi ha portato a provare quel senso di pietas che un cristiano avrebbe dovuto avere. Sono rimasto lì a guardare la scena, non vi dico compiaciuto, contento del fatto che lo avessero fermato e contento del fatto che questa persona forse sia riuscita a capire che certe cose non si fanno, oltre rubare, ma soprattutto non si getta a terra una donna che ti ha fermato per evitare che tu possa portare fuori del supermercato della merce non pagata. E quindi, come vedete, io sono tutt'altro che perfetto. Quando vi dico intervenite, quando notate qualcuno che viene sopraffatto, io stavolta ho continuato a bere la mia birra insieme ad altri, e nessuno di noi ha mosso un dito per andare ad aiutare quella persona. Siamo proprio delle brutte persone. Ma non finisce qui, ragazzi, non finisce qui, perché ieri domenica 9:30 prendiamo il treno per tornare a Roma, e si parte a Torino Porta Nuova, quindi Torino, Porta Nuova, Porta Susa, Milano, Bologna, Firenze, Roma Tiburtina, Roma Terme, insomma, classi. E poi il treno proseguiva per Napoli, e nella carrozza dove stavo io a Milano è salito un ragazzo che si è messo seduto a fianco a me, ma non nel sedile, proprio a fianco a me, quello proprio subito dopo il corridoio dall'altra parte, e ha cominciato a sentire dei video sul cellulare a volume piuttosto elevato. E io all'inizio non ho detto nulla, stavo per dire qualche cosa quando quello davanti a lui si è girato e ha detto, dice, guarda, o usi le cuffiette oppure togli il volume, perché stai dando fastidio, cioè non, anche perché poi sentiva e risentiva lo stesso video, quindi era una vera e propria cantilena. E questo ragazzo, senza neanche guardarlo, perché mi sono guardato tutta quanta la scena, senza neanche guardarlo, ha abbassato il cellulare. Dopo 5 minuti lo ha rialzato. E passa un po' di tempo e questo davanti a lui si rigira e fa, ma educatamente dice: guarda, te l'ho già detto, o metti le cuffiette o abbassi il cellulare, perché così stai dando fastidio, a noi non va di sentire quello che stai guardando tu. E questo ha tolto il cellulare, l'ho appoggiato lì sul tavolinetto lì davanti e via. Dopo poco ha ripreso il cellulare e sempre a volume alto è tornato a sentire delle prima ha fatto un paio di telefonate a voce altissima e dopo ha ripreso il cellulare e ha cominciato a sentire, a scrollare i reel, a sentire varie cose a voce alta, ogni tanto ridacchiava così. A un certo punto, un pochino più avanti, un bambino piccolo ha cominciato a piangere e piangeva in maniera, insomma, si sentiva, era un pianto a disperazione, no? E dopo 30 secondi del pianto di questo bambino, questo ragazzo che stava a fianco a me ha detto a voce alta: se non lo fate stare zitte, lo faccio stare zitto io. Se non lo fate stare zitto, lo faccio stare zitto io. Il ragazzo che stava davanti a lui si è alzato, gli ha dato un ceffone in piena faccia, ma non un ceffone di quelli normali. Sai il ceffone di quelli che ti riempie di soddisfazione? Ha dato un ceffone talmente forte, talmente ben assestato, che tutto il vagone si è girato. Tutto il vagone si è girato. Il ragazzo ha preso il ceffone, non ha fiatato, ha tolto il cellulare e fino a Roma non si è più sentito un semplice rumore, una parola, niente. Io ogni tanto lo guardavo perché aveva tre dita sulla faccia, gli erano rimaste proprio tre dita sulla faccia. E in quel caso, anche in questo caso, io avendo assistito a questo atto di profonda violenza, non solo non sono intervenuto per dire a quello che l'aveva colpito: ma dai, ma ti pare? Ma dentro di me ho anche pensato: ha fatto bene. Sapete che c'è? Sto diventando proprio una brutta persona.
2: RTR 99, ti ricordi?
16: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
17: Tranquillata, è solo uno spray da supermercato!
18: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
19: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
20: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
21: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:53 minuti primi e qualche secondo. Ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp scritti e mai vocali: 338 99 00 99 0. Noto che comunque, come si dice, chi si somiglia si piglia, perché in base ai miei racconti ho notato che ci sono parecchie brutte persone esattamente come il sottoscritto. Sono anche contento di sapere che in parecchi avete seguito il mio suggerimento di guardare quella serie su Netflix, Entre Tierras, ed è piaciuta molto. Insomma, finora non ho avuto riscontri negativi alla mia segnalazione. Cioè, vedo che Entre Tierras vi è piaciuta. Sia chiaro, non dico nulla, non rivelo nulla della storia, perché se ancora non l'avete vista o se avete visto solamente alcune puntate e non siete arrivati alla fine, è come quello che dice: ah, sto leggendo questo giallo, hai visto, è incredibile, l'assassino era il padre. Come l'assassino è il padre? Ti dico che sto leggendo il giallo e tu mi dici già chi è l'assassino. Va bene. Dunque, allora, questo del bambino ve l'ho detto. Ora, appena tornerò in diretta, quindi dopo la fascia pubblicitaria e il GR delle ore 8, vorrei tornare a parlare di uomini e donne, ma non la trasmissione di Maria De Filippi, sia chiaro, cioè del rapporto che c'è fra uomini e donne, ed è una cosa vecchia come il mondo. Poi un giorno parleremo anche del rapporto fra uomini e uomini e del rapporto fra donne e donne, però di questo me ne scuso in anticipo, io non sono molto, anzi non sono assolutamente in grado di poter spiegare le dinamiche che possono esserci in un rapporto tra uomo e uomo. Poi, se vogliamo parlare del rapporto di amicizia fra uomo e uomo, lo possiamo fare senza alcun problema, ma il rapporto sentimentale, il rapporto d'amore tra uomo e uomo, io chiaramente faccio fatica, non vivendolo in prima persona, a capire quali possano essere i ruoli. Cioè, capito, in un rapporto tra due uomini, due persone che si amano, che sono unite civilmente, che vivono insieme, chi è che rompe scatole perché uno dei due gratta i testicoli mentre guarda la partita in televisione in mutande? Chi dei due si lamenta? O se le fanno tutte e due, nessuno dei due si può lamentare, capito? Quindi invece fra uomo e donna la cosa è più facile. Me ne parlerò tra un pochino. Invece c'è questa notizia che è di qualche giorno fa, no? Tommaso Cerno, direttore del Giornale, ha lanciato questa idea. È chiaro, è solo un'idea, sia chiaro, ci vorrebbe una staffetta carceraria. Proporremmo ad ogni italiano di fare un minuto in carcere al posto di Roggero. Ora, è chiaro che è una provocazione, questo sia ben chiaro, perché insomma voi immaginate, hanno dato, non so, mi sembra 16 anni a Roggero, no? 16-17 anni, adesso non ricordo esattamente qual è stata la condanna, dividiamo questi 16 anni, quanti minuti sono ora? Siccome io con la matematica ho un rapporto conflittuale, allora in un'ora ci stanno 60 minuti, in 10 ore ci stanno 600 minuti, Quindi in 20 ore 1440 minuti in una giornata, 1440 minuti in una giornata. In 10 giorni 14.400, in 100 giorni 144.000. Ora, sarebbe difficile trovare tanti italiani così da portarli in carcere in modo da passare un minuto, un po' come quelli che, sai, succede in alcuni luoghi di lavoro. È successo, sono bellissime storie, no? C'è un collega che ha delle difficoltà, problemi, magari qualcuno che sta male in famiglia, e allora che cosa fanno i

0: Rogero, o io sto con quello, io sto con quell'altro. Se ci fosse una legge, se ci fosse una legge, attenzione, che dice? Liberi cittadini possono decidere di scontare una parte della pena al posto del condannato. Ora è chiaro che la cosa non è possibile, no? Ma siate sinceri, voi proprio per la vostra integrità, no? Pensateci bene, sareste disposti a rinunciare a 10 giorni di ferie? Perché non è che stiamo parlando di un congedo retribuito, qui stiamo parlando di persone che in maniera autonoma dicono: guarda, io ho, ipotesi, adesso non so come possano essere i vari contratti di lavoro, io ho 20 giorni di ferie all'anno, d'accordo? E siccome ho scritto sui social che sono dalla parte di Rogero, io regalo 10 giorni della mia vita, quindi mi prendo 10 giorni di ferie e mi faccio 10 giorni di galera, e quei 10 giorni di galera fanno cumulo con la pena di Rogero. Quanti italiani sarebbero disposti a rinunciare a metà delle loro ferie annuali per limitare la permanenza di Rogero in carcere? Siate sinceri, siate molto sinceri.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 € con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:02, minuti primi e qualche secondo. Volevo ricordarvi, in realtà grazie ad un'ascoltatrice che me lo ha segnalato, ma poi in realtà Maria Stella Marchetti già mi aveva inviato questa cosa la settimana scorsa, un'iniziativa dell'Arcobaleno della Speranza per il 26 settembre 2026. Che giorno è il 26 settembre? Aspetta, perché ancora il calendario qui non è stato cambiato, giustamente oggi è il 31 agosto, il 26 settembre è un sabato, sabato 26 settembre alle ore 10 presso il parco Leonardo Sinisgalli in via Raul Chiodelli 103 c'è questa camminata metabolica solidale per la speranza. Ogni singolo passo accende Dona Speranza, uniti si vince, salute, benessere e solidarietà, attraverso una camminata metabolica aperta a tutti per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell'associazione Arcobaleno della Speranza. Il contributo di partecipazione parte da 15 euro, attenzione, se ne volete dare 20 nessuno ve lo vieta, è il contributo che parte da 15 euro. Bisogna portare un abbigliamento comodo, si va a fare una camminata, un tappetino perché probabilmente si farà anche un po' di ginnastica, e una bottiglietta d'acqua, che in questi casi quando si fa attività fisica è sempre meglio essere idratati. E lo slogan è: camminiamo insieme, facciamo la differenza. Guardate, è anche un modo, siccome non è una cosa competitiva, possono partecipare, potete andare famiglie con bambini, possono andare persone anche un po' in là con gli anni, ma chiaramente che possono, sono in grado di camminare, ma ripeto, sarà una camminata, non sarà una corsa né neanche sarà un'arrampicata. Il 26 settembre alle ore 10 presso il parco Leonardo Sinisgalli, che si trova in via Raul Chiodelli 103, camminata metabolica solidale per la speranza organizzata appunto dall'Arcobaleno della Speranza. Ci sarà anche Maria Stella Marchetti, così avete modo e maniera di conoscerla. Vi do anche un numero di telefono qualora foste interessati, il 349 54 50 43 408, ripeto 349 50 43 408. Quindi ringrazio

0: la nostra amica Fulvia, che mi ha dato la possibilità di portare di questo. Mi dice Fulvia che si può portare anche il vostro amico a quattro zampe, quindi sarà anche un modo per fare una passeggiata tutti quanti insieme. E queste sono, secondo me, delle belle iniziative, anche perché poi sono iniziative che ti fanno star bene e ti permettono di fare anche del bene agli altri. Poi sapete quanto io sia vicino all'associazione Arcobaleno della Speranza, per la serietà, proprio la serietà dell'associazione stessa. Vi ho detto che avrei parlato di donne, però voglio rinviare di qualche minuto, non ve la prendete. Dunque io invece volevo tornare a parlare di Sigfrido Ranucci, che è stato, diciamo, come posso dire, accantonato, cioè quindi non condurrà più Report. Ora, la figura di Sigfrido Ranucci, che dice ma non so, forse in futuro la politica, ma è naturale, ragazzi, che il futuro di Sigfrido Ranucci sarà in politica, e molto probabilmente con Alleanza Verdi e Sinistra. Ma anche a me piacerebbe una cosa, guardate, io quando parlo di politica a volte mi piace parlare anche di fantapolitica, no? Ora chiaramente non si può fare, sono quelle cose che uno dice ma sa perfettamente che sono irrealizzabili. Sarebbe interessante vedere la reazione di Sigfrido Ranucci qualora Giorgia Meloni chiedesse a Sigfrido Ranucci di candidarsi con Fratelli d'Italia. Sarebbe molto interessante, cioè, sapere la sua reazione, considerando che Fratelli d'Italia è la formazione politica che è stata maggiormente colpita dalle inchieste di Report, con risultati così, però insomma ci ha messo del bello e del buono. Ma quello che mi colpisce di Sigfrido Ranucci è come la sua figura stia attraversando delle polemiche come se fosse impermeabile alle stesse. Cioè, penso ad esempio al mondo femminista, no? Allora, noi siamo stati letteralmente travolti da battaglie contro il catcalling, il patriarcato, la violenza di genere. Siamo arrivati al punto in cui moltissimi uomini evitano di guardare una donna per paura di essere additati come dei potenziali molestatori. Quindi si è creato un vero e proprio muro, cioè mentre poi Sigfrido Ranucci ha raccontato delle cose tipo quello di aver avuto normali rapporti sessuali con delle stagiste, quando al compagno, l'ex compagno della Meloni, che si era lasciata andare a delle battute non proprio di classe, lo hanno ammazzato, l'hanno distrutto. Cioè, io vorrei farvi notare che esiste un metro di giudizio che è completamente diverso. È come se esistessero due percorsi, non solo di legge, ma di spiegazione delle leggi esistenti. Cioè, se tu fai parte di una determinata area politica, vieni giudicato in un certo modo per un determinato comportamento; se fai parte di un'altra area politica, vieni giudicato in modo diverso per lo stesso comportamento. Quindi comportamenti simili, attenzione, non ho parlato di reati, ho detto comportamenti simili, vengono giudicati in maniera diametralmente opposta. E questo quello che io voglio farvi capire quando parlo di pensiero unico dominante. È tutto lì il discorso. Mi sembra strano che Sigfrido Ranucci, che a me come giornalista d'inchiesta non è mai piaciuto, mai, mai, è incredibile come però oggi sia diventato un alfiere di una certa sinistra. Ecco perché quando Sigfrido Ranucci dice ma la politica non c'è, ma è sicuro, cioè ragazzi, Sigfrido Ranucci entrerà in politica senza alcun problema, e perché comunque a differenza di qualcun altro o qualcun'altra è più furbo e forse anche più intelligente. Cioè guardate che noi abbiamo assistito nel corso degli ultimi tempi a astri nascenti della politica di sinistra che poi si sono schiantati. Cioè non è, io vi faccio un nome che oggi è completamente scomparso dai radar, ma attenzione, chi ha abbattuto quell'astro nascente sono gli stessi che lo hanno lanciato. Il problema è che poi l'astro nascente, se pensa di essere un sole che può illuminare chiunque, diventa pericoloso anche per chi lo ha lanciato. Sto parlando della signora Francesca Albanese. Ora, la signora Francesca Albanese, che inizialmente era stata considerata come la figura nuova di una certa sinistra, ha rilasciato dichiarazioni che non sono state ritenute accettabili dalla sinistra stessa. Quindi è incredibile come la sinistra abbia lanciato Francesca Albanese, la sinistra abbia deciso che in questo percorso di Francesca Albanese dovesse esserci un marchio di fabbrica, Francesca Albanese è una dei nostri. Poi quando si sono resi conto che Francesca Albanese stava rilasciando dichiarazioni che diventavano pericolose, l'hanno abbattuta facendola tornare nell'anonimato.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99, ti ricordi?
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:14, minuti primi e qualche secondo. Dunque, avete notato la sinistra come abbia iniziato a fare una marcia indietro nei confronti dell'ideologia woke? Ma in realtà questo è una prassi abbastanza comune nelle azioni di sinistra: sposare qualche cosa per poi mollarlo nel momento stesso in cui ci si rende conto che quelle battaglie tendono più a farti perdere che non a farti guadagnare. Ma non è la prima volta e non sarà l'ultima. D'altra parte, signori, fino a qualche anno fa gli ebrei non venivano difesi dalla sinistra? Cioè, il discorso del genocidio, l'olocausto, non veniva ai campi di concentramento, le leggi razziali del 1938, non venivano tirate in ballo ogni volta che si cominciava a pronunciare con una certa frequenza il sostantivo elezioni? Oggi lo chiedo a tutti quanti voi, no? A sinistra stanno più con gli ebrei o stanno con i palestinesi? Cioè, noi ci siamo trovati con turisti israeliani, dei quali non conosciamo la loro storia, che sono stati cacciati da locali solo per il fatto di essere israeliani, e sono stati cacciati senza sapere se fossero o meno concordi con la politica di Netanyahu, no? Assolutamente, sono stati cacciati solo in quanto israeliani. Oggi guardiamo il discorso delle bandiere palestinesi, quindi tu metti bandiere palestinesi ovunque come se fosse normale. Uno che decide di mettere la bandiera dello Stato di Israele, gli danno fuoco al negozio o all'attività commerciale. Eppure qualche anno fa gli ebrei si sentivano rappresentati e difesi solo dalla sinistra. Oggi, se parlate con 100 ebrei, 99 ti dicono: noi ci sentiamo più tutelati dalla destra che non dalla sinistra. E così è successo per l'ideologia woke. Ma attenzione, tra non molto toccherà al femminismo, o meglio al femminismo spinto, non al femminismo sano, perché non dobbiamo dimenticarci che le lotte femministe hanno portato tutti quanti noi, tutti, nessuno escluso, a vivere una vita migliore. Una donna forte, una donna consapevole, una donna capace di poter offrire il suo contributo alla società in termini assolutamente paritari. Signori, perché qui dobbiamo continuare a parlare di parità quando in alcuni settori la donna è migliore dell'uomo? Perché? Perché ci dovevamo privare, a causa dell'antico patriarcato, di questa grandissima opportunità? Però parità significa dire che le donne in certe cose sono migliori degli uomini. Ma possiamo anche dire che in certe cose gli uomini sono migliori delle donne. Questo chiaramente generalizzando il discorso. È chiaro che se noi facciamo l'esempio banalissimo, veramente terra terra, no? I lavoretti dentro casa, ci sono degli uomini che sono totalmente impediti anche nel piantare un chiodo nel muro, e ci sono magari le mogli che questa cosa lo sanno fare molto molto molto bene. Ma generalizzando, possiamo dire che per un certo tipo di lavoro sono più portati gli uomini che non le donne, per altri più le donne che non gli uomini. Questa forse è la vera parità, questo è il modo in cui i due sessi, incontrandosi, riescono ad essere complementari, riescono ad andare d'amore e d'accordo. Poi c'è il femminismo spinto, che è quello che verrà ripudiato tra un po' dalla sinistra. Perché, come è successo per il woke, signori, la sinistra non fa mai niente per caso. Mai. La sinistra in questo ha una programmazione che la porta a pensare quello che potrebbe accadere. Poi non è detto che ci riesca. Perché la rinuncia al woke è dettata dal fatto che sarebbe molto difficile presentarsi a questa massa di elettori musulmani tutelando determinate categorie che per i elettori musulmani non sono proprio da tutelare. E allora il conteggio è: con l'ideologia woke quanti voti prendiamo e quanti voti perdiamo dalla comunità musulmana? Evidentemente hanno pensato che il saldo fosse negativo, quindi è meglio rivolgersi a chi ci porta più voti anche se ne perdiamo altri. E tra un po' sarà la volta del femminismo, ma quello spinto, quello esagerato. La vicenda della quale volevo parlarvi e che è passata proprio in secondo piano, ma che in realtà è una vicenda estremamente esplicativa, è quella di Lindsay Clancy, che è una donna americana che ha ucciso i suoi tre figli. I suoi tre figli che avevano 5 anni, 3 anni e 6 mesi. E rispondevano ai nomi di Cora, Dawson e Callan. Cora 5 anni, Dawson 3 anni, Callan aveva 8 mesi. Che cosa ha fatto questa mamma? Nella loro casa li ha portati tutti e tre nel seminterrato e poi, utilizzando delle fasce elastiche da allenamento, li ha strangolati tutti e tre. Ora c'è chiaramente il processo che deve stabilire se lei è penalmente responsabile delle proprie azioni, quindi si parla della capacità di intendere e di volere, perché sia chiaro, non è che la difesa sta dicendo è innocente, non è stata lei. Perché che cosa ha fatto questa signora? Chiese al marito Patrick di uscire per andare in farmacia a comprare una medicina e poi di fermarsi per comprare la cena, sapendo quanto tempo avrebbe impiegato per fare tutta. Rimasta sola con i bambini, li ha portati nel seminterrato e poi uno ad uno li ha strangolati. Una volta uccisi tutti e tre, ha tentato di togliersi la vita, ma come spesso capita, non ci si riesce. Il marito, tornando a casa con la medicina e con la cena, trovò la casa deserta, vuota, silenziosa comunque. E la moglie, che era ferita perché aveva cercato di uccidersi gettando da una finestra, ma dal primo piano c'è il rischio che tu muoia, ma c'è anche il rischio che tu non muoia, disse: guarda che i bambini sono nel seminterrato. Quindi il marito chiamò subito il 911, che è l'equivalente del 112 del 118, insomma, qui in Italia, e scese nel seminterrato e si trovò davanti a una scena da film horror. Quindi tutti e tre i bambini, tutti e tre strangolati, tutte e tre avevano ancora le fasce elastiche intorno al collo. Il padre cercò di fare quello che ogni padre può fare, ogni persona può fare, tolse queste fasce elastiche, cercò di riportarli in vita. Due erano già morti, mentre invece il più piccolo, quello di 8 mesi, morì in ospedale 3 giorni dopo. Ora, cosa è successo? È successo che il meccanismo femminista estremista si è messo in moto e centinaia di donne si sono presentate davanti al tribunale, tutte vestite di rosa, alzando dei cartelli con su scritto: aiutatela, credetela, aveva bisogno di aiuto, giustizia per Lindsay. E chi aveva organizzato questa manifestazione di sostegno, una nota femminista estremista, ha dichiarato che qualunque donna avrebbe potuto trovarsi al suo posto, e il suo avvocato è stato acclamato come un difensore dei diritti delle donne. Quindi c'è questo meccanismo perverso del femminismo che dice: anche quando una donna commette un crimine, la narrazione deve basarsi su una ricostruzione in modo che la donna, anche colpevole, venga messa al centro della storia, in modo da risultare la vittima. Quindi vittima della società, vittima della medicina, vittima di un sistema che aveva la colpa di non averla ascoltata. I tre bambini uccisi restano sullo sfondo, come se fossero, come se non esistessero. In questo processo la donna è diventata il simbolo che deve essere protetto. Ed è incredibile come un orrore di questo genere cambi in termini di percezione in base ai colpevoli. Quindi immaginiamo un uomo che uccide la sua ex. L'uomo è possessivo, l'uomo è geloso, l'uomo è un brutale assassino ed è colpevole di femminicidio. Il fatto che quest'uomo possa aver avuto delle sofferenze psicologiche viene visto come un alibi portato avanti dalla difesa. E chiunque cerchi di dire sì, ha ucciso la ex, ma quel ma viene condannato come se fosse un tentativo di giustificazione di un atto atroce, sia chiaro. Mentre in questo caso abbiamo una donna, una madre, che uccide i suoi tre figli. Ma la narrazione dice che va compresa, cioè comprendere la donna è un dovere. Il fatto di essere compresa diventa un suo diritto, perché è malata, è stata abbandonata dalla medicina, è vittima del sistema, e questo porta centinaia di donne a manifestare per lei. Per lei. Quindi, quando un uomo uccide una donna, che è un crimine orribile, la cosa pazzesca è che sotto accusa non finisce solamente il colpevole di quel gesto, ma ci finiscono tutti gli uomini. E si parla di mascolinità, si parla di patriarcato. Quindi un uomo uccide una donna, ma la colpa è del maschio. Quando una donna, come in questo caso, uccide i propri figli, non solo sotto accusa non ci finisce lei, ma si dice che se lei ha ucciso i suoi figli è colpa di una società patriarcale, è colpa del marito che non ha compreso i suoi disturbi, è colpa di un sistema che l'ha abbandonata. La sua colpa, ammesso che qualcuno la riconosca in quanto tale, viene ad essere diluita, quasi a scomparire. Anzi, attraverso i social, che mai come in questo caso sono così pericoloso, diventano virali i video di altre madri che si riprendono mentre sfogano la loro rabbia, dicendo: io non li ho uccisi i miei figli, ma vorrei ucciderli. E trovano in questi sfoghi la solidarietà di altre donne. Quindi, se l'assassino, il carnefice, è un uomo, il fatto di essere uomo, quindi l'appartenenza ad un determinato sesso, diventa un aggravante che è di carattere morale. Se invece l'assassina o la carnefice è una donna, il sesso diventa una attuazione narrativa. Quindi l'uomo colpevole rappresenta tutti gli uomini perché sono tutti colpevoli. La donna colpevole diventa una vittima. Ma voi provate ad immaginare se ad aver ucciso questi poveri tre angeli fosse stato il padre. Immaginate se al processo si fossero presentati centinaia di uomini dicendo: ha fatto bene perché lui era stato abbandonato dalla moglie, o perché la moglie aveva un altro. Pensate cosa sarebbe mai accaduto. Lo vedete perché il femminismo, nel momento stesso in cui abbandona la caratteristica di lotta giusta, diventa pericoloso e quindi non solo non condivisibile, ma deve diventare un qualche cosa da combattere. Noi oggi ci troviamo a vivere una realtà che è fatta di contrapposizione. Gli uomini da una parte e le donne dall'altra, e invece purtroppo non deve essere così, perché c'è da capire un fatto: le femministe, quelle che portano avanti il femminismo tossico sono generalmente incapaci di vivere una storia d'amore, una storia di condivisione, una storia fatta di giorni, settimane, anni passati insieme a percorrere la stessa strada mano nella mano. Quindi lo dico soprattutto a voi donne, lo dico soprattutto a voi donne. E tra un po', appena tornerò in diretta, c'è una piccola fascia pubblicitaria e poi tornerò in diretta con voi, vi parlerò proprio di quello che era la donna prima, di come veniva percepita la donna prima, ma soprattutto vi parlerò di quote rosa, quelle che vengono vissute come una grande conquista della donna in termini sociali, ma dal mio punto di vista invece rappresentano una grande regressione, ma ve ne parlerò tra poco.
1: RTR 99, ti ricordi?
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
13: Una Fiat 500?
12: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
14: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: unica sede.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: RTR 99.
2: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Intanto volevo ringraziare tutte le persone che hanno dato un'occhiata e hanno iniziato a seguirmi sul mio profilo di Instagram, unica mia presenza sui social, Luca Casciani RTR 99. E se qualcuno che si trova in questo momento all'ascolto ha intenzione di iniziare a seguirmi, io poi fra una decina di minuti o un quarto d'ora ringrazierò una per una tutte le persone che entrano a far parte anche di questo piccolo gruppo. Siamo circa 6.500 per il momento, ma è un gruppo di persone che pensano e ragionano, perché i social, Instagram, io lo utilizzo non per raccontarvi che sono andato a comprarmi un paio di scarpe, ma lo utilizzo solamente con dei cartelli scritti che servono per rinforzare le battaglie che portiamo avanti qui in radio. Quindi se iniziate a seguirmi vi saluterò uno per uno tra poco. Luca Casciani RTR 99. Vi ho detto che avrei parlato di quote rosa. Dunque, io sono contrario alle quote rosa, e qualcuno chiaramente potrebbe anche pensare: perché tu fai parte ancora di quel pensiero patriarcale antico che vedeva la donna come 50 anni fa? Ma io, e siamo al 31 agosto 2026, poi guardate, io li leggo i vostri messaggi, quindi se non siete d'accordo, se contestate questi miei pensieri, potete farlo, criticare, potete farlo senza alcun problema. Mi mandate il messaggio 338 99 00990. Io i messaggi anche di critiche li leggo, e posso anche leggerli in diretta, perché il mondo della donna è cambiato, e io aggiungo anche fortunatamente, perché pensate ad esempio negli anni 40, negli anni 50, ok? La figura della donna negli anni 40 e negli anni 50, dico 40-50 perché è stato quel decennio che ha portato l'Italia alla guerra, e poi nella prima parte, e poi nella seconda parte ha portato l'Italia fuori dalla guerra. Quindi l'entrata in guerra e il primo dopoguerra, cioè la donna in quegli anni, ok? Come doveva essere la donna per apparire perfetta agli occhi degli uomini in quegli anni? Beh, intanto doveva cercare di curare il proprio aspetto, quindi perché doveva curarsi non tanto per se stessa, ma quanto per il proprio uomo, per il proprio marito. Insomma, il fatto di essere gradevole veniva considerato una parte dei doveri domestici. Negli anni 40-50, dopo una giornata di lavoro, e all'epoca erano soprattutto gli uomini a lavorare, io dico, la cultura della cancellazione non ci deve portare a cancellare quello che è stato, perché se noi cancelliamo quello che è stato e non raccontiamo quello che è stato, noi non stiamo parlando di cultura della cancellazione, ma stiamo parlando di cancellazione della cultura. La cultura che è rappresentata anche da strati subculturali che hanno fatto parte della nostra nazione, no? Quindi stiamo raccontando cose che ormai sono dei 70 anni fa, no? La donna si cercava di farsi trovare al meglio quando l'uomo rientrava in casa e lo accoglieva sapendo che comunque quell'uomo, il suo uomo, era andato a lavorare perché portava il pane a casa. Quindi i problemi che l'uomo poteva aver avuto sul luogo di lavoro erano sicuramente molto più importanti di quelli che lei poteva avere in casa perché pensava alle faccende domestiche. Quindi l'uomo aveva diritto a quel momento di, oggi lo definiremmo relax, no? Prima di cominciare a fargli delle domande, l'uomo rientrava all'interno della sua abitazione e aveva diritto di rimanere un po' in santa pace. La donna perfetta, anche quella che non sapeva cucinare, doveva imparare a cucinare e doveva imparare a cucinare quelli che erano i piatti preferiti del proprio uomo. Poi col fatto che la donna non faceva niente, ma sapete perfettamente che questo non è vero, aveva una serie di obblighi orari. Quindi l'uomo tornava e doveva trovare il cibo in tavola. Tornava alle 8 e 5 il cibo doveva essere in tavola. Non esisteva il fatto che la donna potesse far tardi o non avesse preparato nulla. L'uomo doveva avere i vestiti pronti, sempre stirati, lavati, profumati. Chiaramente cambiavano anche le esigenze perché cambiavano anche le possibilità economiche, ma lavare, stirare, riordinare, pulire casa erano i compiti solo delle donne. Non poteva pensare la donna di quegli anni di curare i propri interessi, perché non doveva avere i propri interessi al di là di quelli che non fossero rappresentati dalla cura della casa, dalla cura dei figli. La casa doveva essere sempre pulita, sempre impeccabile, e non è necessario tornare così indietro agli anni 40-50, perché basta arrivare ancora in epoca più vicina a noi, quando noi eravamo bambini, e sappiamo perfettamente che se la mamma in casa non lavorava, la mattinata la dedicava alla pulizia. La donna non aveva la possibilità di dire no o dimostrarsi stanca. Stanco poteva essere il marito che andava fuori a lavorare. Quindi quando l'uomo si avvicinava alla donna, la donna non poteva dire di no. C'erano problemi familiari, si mantenevano all'interno della casa. Una donna poteva fare degli acquisti, sì, ma in base a quelli che erano i soldi che le venivano dati dal marito. Non esisteva che la donna potesse effettuare un acquisto anche importante utilizzando le finanze che dovevano servire per la famiglia. Anzi, la donna che riusciva a risparmiare era quella che riusciva a fare la spesa in maniera più intelligente. Non esisteva che durante un pranzo, una cena, la donna potesse interrompere l'uomo. L'uomo parlava e solo quando aveva finito la donna poteva dire qualcosa, ma senza entrare in contrasto con l'uomo. Ora, questa è la base dalla quale siamo partiti, dico noi italiani, e quando ci sono state le prime lotte femministe. Perché vi ho raccontato questo? Ma non per condividerlo, sia chiaro, o meglio, per condividerlo con voi, per raccontarvelo, ma per farvi capire da dove sono partite le lotte femministe. Cioè, siamo partiti da una base in cui la donna era poco più che, oggi lo definiremmo, un robot umanoide che viveva la sua vita di riflesso rispetto al marito. Cioè, esisteva in casa, era fondamentale per la casa, ma questo ruolo le veniva riconosciuto solamente all'interno delle mura domestiche. Finito. Noi siamo partiti da lì. Quando parliamo di femminismo, noi siamo partiti da lì. Cioè non siamo partiti da una situazione paritaria. Siamo partiti da una situazione di soggezione che prima ancora che fisica era psicologica. Quindi le lotte femministe, le prime femministe che hanno cominciato a reagire per ottenere dei diritti che sembravano essere negati per sempre, e ragazzi, noi a quelle femministe dobbiamo dire grazie. Il problema è che ad un certo punto le femministe, una volta diciamo andate in pensione, definiamo così, no? Le femministe della prima era andate in pensione, hanno lasciato spazio ad un tipo di femminismo che oggi secondo me non tende ad aumentare il valore della donna, ma tende ad accrescere una distanza che sta diventando siderale fra uomo e donna, tant'è vero che sempre più donne si stanno allontanando da queste femministe, perché si rendono conto che l'insulto nei confronti del maschio significa l'insulto anche nei confronti dei loro figli, nei confronti dei loro mariti che amano, nei confronti del padre che hanno amato e che se l'hanno ancora continuano ad amare e fortunatamente a vedere con una certa frequenza. E poi si è arrivati alle quote rosa. La follia, la parità, le quote rosa. Allora io mi sono chiesto e vi sto chiedendo e dobbiamo chiederci, ma le quote rosa oggi rappresentano un esempio di parità o discriminazione? Cioè, se tu vieni assunto più a causa del sesso che non per il tuo merito, siamo d'accordo sul fatto che si tratti di una regressione dei diritti della nostra società? O meglio, i diritti di una parte diventano predominanti rispetto ai diritti di un'altra, quindi vengono letti come vantaggi? Allora io ho trovato una scheda che forse aiuta a farvi capire perché io sono profondamente contrario alle quote rosa. Ora provate ad immaginare di una qualunque azienda che deve assumere delle persone, ok? E deve mantenere un'assunzione che vede il 50% di uomini e il 50% di donne. Quindi effettua una selezione e questa selezione prevede, che so, una determinata votazione finale, ok? Quindi 4 persone possono essere assunte su 100 candidati. 4 persone possono essere assunte su 100 candidati. E si va a vedere alla fine qual è la votazione raggiunta dai primi classificati e ci si rende conto che i primi 3 sono uomini, la quarta è una donna. Signori, in questo modo non viene rispettata la parità dei sessi, cioè le quote rosa al 50% non vengono rispettate. Questo che cosa vuol dire? Che l'uomo che è arrivato terzo viene scavalcato dalla prima donna arrivata dopo il quarto posto, che può essere quinta, sesta, settima. Ciò significa che una persona, non più un uomo o una donna, una persona che ha ottenuto una valutazione minore rispetto ad un'altra viene assunta non in base ai propri meriti, non in base alle proprie capacità, ma in base al proprio sesso. Quindi, mentre il punteggio dice che dovrebbe essere assunta una persona, le quote rosa dicono che invece deve essere assunta un'altra. E la cosa incredibile è che viene lasciato da parte l'unico criterio fondamentale, che è quello della competenza. Ora rovesciamo il discorso. Se tra le prime 4 ci fossero 4 donne, si andrebbe a cercare nelle retrovie i primi 2 uomini dopo i primi 4 posti per rispettare le quote? No, perché le quote rosa valgono solamente se le donne sono in una situazione minoritaria. Se sono in una situazione maggioritaria, le quote rosa non valgono. Ora, in tutto questo dobbiamo considerare che le persone non possono essere rappresentate anche in termini professionali in base ad una percentuale. Le persone devono essere considerate in base alla valutazione che hanno avuto. Perché una valutazione migliore significa che tu sei più preparato o preparata. E questo non è determinato dal sesso, ma è determinata dalla tua capacità, dalla tua competenza. Ora, noi dobbiamo parlare di persone più qualificate che vengono escluse a causa del proprio sesso. Perché il femminismo tossico oggi pretende di compensare quello che è accaduto nel passato, e per questo vi ho raccontato di come era percepita e come doveva comportarsi una donna negli anni 40-50, ma potremmo arrivare fino agli anni 70. Perché poi, per compensare una discriminazione del passato, si attua una discriminazione del presente. Quindi, ricordatevi questo: se una donna viene esclusa in quanto donna, si parla di discriminazione. Se un uomo viene escluso in quanto uomo, la discriminazione non è più tale, ma prende il nome di quote rosa. Quindi io sono contrario alle quote rosa perché non eliminano la discriminazione, semplicemente stabiliscono quale discriminazione per legge siamo disposti ad accettare. Ora, io capisco che ancora oggi le donne in alcuni ruoli sono poco rappresentate, ok? Lo capisco perfettamente, e dobbiamo fare passi avanti in quel senso, in quella direzione. Però, signori, è anche vero che in altri settori della nostra vita quotidiana le donne sono ampiamente rappresentate con percentuali ma superiori e di molto a quelle degli uomini. Ad esempio, nell'insegnamento. Guardate quanti insegnanti donne ci sono e quanti insegnanti uomini ci sono. E così come altri settori, ripeto, della nostra vita quotidiana vedono la presenza quasi solo ed esclusivamente di uomini. Pensateci bene, cioè riflettete bene su questo. Dopo le spiegazioni che vi ho dato, fatemelo sapere con un messaggio al 338 99 00 99 0. Siete ancora disposti a pensare che le quote rosa siano un passo avanti verso la parità?
0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi:
3: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: RTR 99,
3: ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, volevo parlarvi di quanto accaduto ad Alessandro Battista. Allora, intanto la prima cosa è, e credo che sia una speranza e un augurio di tutti, è che si rimetta presto e che possa tornare alla sua attività. È un giovane uomo di 48 anni, è papà, e quindi veramente dal più profondo del cuore il mio personale augurio, ma penso che possa essere l'augurio un po' di tutti, è che possa veramente rimettersi in piena forma. Le notizie che arrivano da Cuba, magari qualcuno non ne è al corrente, non lo sa, ma non credo, però insomma, Alessandro Di Battista, mentre era a Cuba per lavoro, è stato colto da un malore ed è stato ricoverato. Le notizie inizialmente sembravano veramente molto molto preoccupanti, perché come sempre quando non vengono spiegate le cose, quando non c'è chiarezza, uno è portato a pensare al peggio. Si era detto che avesse perso conoscenza, si era detto che aveva mal di testa da 3 giorni, si è parlato di un ictus, poi bisogna capire se si è trattato di un ictus, se si è trattato di un aneurisma, bisogna capire che tipo di ictus. Alessandro Battista comunque ha inviato dei messaggi, ha interagito, insomma speriamo che la situazione sia decisamente meno grave di come c'era stata prospettata all'inizio. Quindi il fatto che Alessandro Di Battista possa star meglio, possa migliorare e la situazione possa essere sotto controllo è una cosa che fa felici tutti quanti. Quindi veramente faccio il tifo per lui e sono veramente coinvolto anche umanamente nella speranza di vederlo presto battagliero come sempre. Poi uno può essere d'accordo o meno con certe sue battaglie, però signori, ho letto qualche cosa sui social in merito a questo fatto che mi ha veramente fatto rabbrividire, una cosa, dovreste vergognarvi, perché posso anche arrivare a capire che nei confronti di persone pessime, parlo di criminali, uno dice oh, è morto, ma chi se ne frega. No ragazzi, non stiamo parlando di un criminale, ok? Stiamo parlando di una persona che può avere delle idee che sono completamente opposte alle nostre, ma stiamo parlando di una bravissima persona, ok? Il discorso che volevo fare era un altro, ma che attenzione non riguarda Alessandro Di Battista, riguarda il tipo di comportamento che si ha nei confronti di un cittadino italiano rispetto ad altri. Quindi Alessandro Di Battista oggi non è un deputato della Repubblica, è un semplice cittadino italiano che ha avuto una disavventura dalla quale speriamo possa uscirne mentre si trovava per lavoro a Cuba. Ora è successo che altri italiani, semplici cittadini come Alessandro Di Battista, abbiano avuto problemi di salute stando all'estero. E in quel caso, ma me ne parlavo qualche giorno fa, io dicevo quando andate all'estero spendete sempre qualche euro, non sono cifre stratosferiche, per stipulare un'assicurazione. Un'assicurazione che arriva a coprire i costi in strutture private, e in alcune zone del mondo le strutture private sono sicuramente più, diciamo, sicure delle strutture pubbliche. Le assicurazioni possono coprono i voli di rimpatrio e quant'altro. Allora, quando è successo che a cittadini italiani sono accadute cose di questo genere, e perché magari stavano in vacanza da qualche parte, tutti quanti noi abbiamo detto ma perché mentre loro stanno in vacanza io adesso mi devo accadere accollare i soldi, di accollare la spesa di un volo sanitario di Stato. Perché? Perché questa cosa non capita, questa cosa che è successa adesso ad Alessandro Di Battista, no? Il fatto del volo sanitario di Stato, affrontare una spesa così onerosa per un semplice cittadino che non ha alcuna carica istituzionale. E qualcuno si chiede, è logico che in base alle conoscenze, in base al ruolo che ha ricoperto Alessandro Di Battista, il governo si è attivato in maniera tale da attivare una corsia preferenziale. Ma il problema non è Alessandro Di Battista. Il problema, come al solito, è quello che accade in Italia. Cioè la vicenda di Di Battista, e io mi auguro che possa rientrare presto con un volo sanitario di Stato. Io mi auguro che lui possa rientrare presto con un volo sanitario di Stato. Magari potremmo chiedere come mai, recandosi in una nazione come Cuba per un reportage, non abbia stipulato un'assicurazione. Questo chiaramente glielo possiamo chiedere. Ma potrebbe rappresentare un precedente, perché se lo Stato, e quindi chiaramente tutto quello che riguarda l'organizzazione di un fatto di questo genere, si mette in moto per un semplice cittadino, questo vorrebbe dire che un domani chiunque di noi italiani si trovasse all'estero e in condizioni di salute precarie, potrebbe pretendere dallo Stato italiano lo stesso trattamento che lo Stato italiano sta giustamente riservando ad Alessandro Di Battista. Cioè, chiariamo che Alessandro Di Battista in questo caso è il mezzo per arrivare ad un ragionamento. Alessandro Di Battista non rappresenta

0: la vicenda di Alessandro Di Battista possa essere di insegnamento per questo governo e anche per i governi a seguire, perché se il Movimento 5 Stelle diceva uno vale uno, e allora Alessandro Di Battista vale Gaspare Proietti.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 9, un minuto e qualche secondo. Perché io quando non arrivo e non ci arrivo chiedo sempre aiuto, sono stato abituato in questo modo. E la prossima stagione televisiva porterà sul piccolo schermo, che oggi definire piccolo schermo è anche un po' difficile, no? Visto che se hai meno del 65 pollici sei un poveraccio, e alcuni programmi che insomma, anche se non è che abbiano avuto un eccezionale successo, per esempio il Grande Fratello VIP dello scorso anno è stato un fallimento in termini di ascolto, a differenza di Temptation Island, che invece ha fatto veramente i botti, forse anche per una questione di collocazione nel palinsesto, no? Temptation Island lo hanno programmato quando c'era poco da vedere in televisione e quindi in tanti si sono appassionati a quelle storie. Invece il Grande Fratello ormai denota una certa stanchezza nel racconto, nell'architrave dello svolgimento della trasmissione stessa, anche con dei personaggi che insomma io ho letto quella che dovrebbe essere il cast del Grande Fratello VIP 9, e qualcuno dice: ma tu che parli del Grande Fratello? Ne parlo perché poi comunque la televisione poi ho qualche milione di italiani, questa trasmissione la vede. Allora voglio chiedere a voi che in questo momento mi state ascoltando, ok? Poi potete essere uomini, donne, gay, etero, potete essere alti, bassi, italiani, stranieri, non mi interessa, a voi che state ascoltando, ok? Immagino che avrete una certa dose di autostima. Allora, voi vi piazzate a vedere queste persone che entrano dentro una casa e alla fine litigano, fanno finta di litigare. Il cast è quello. Premetto, Grande Fratello VIP. Ragazzi, VIP è l'acronimo di Very Important Person, ok? Quindi persone molto importanti. Allora, non so quanti ne conosciate, ma io vi rileggo. Allora, Simone Annichiarico, Alex Belli, Giancarlo Danto, Carmen Di Pietro, Giacomo Gallani, Jonathan Cascianian, Marina La Rosa, Valeria Marini, Ria Megan, Piera Meloni, Federica Morello e Moreno Morello, Andreas Müller, Michel Masullo, Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia e Guendalina Tavassi. Io vi ho letto il cast, no, ma poi secondo me è importante capire, perché quando parliamo di Very Important Person, cioè noi abbiamo una persona come, non so, dico Marina La Rosa, che per un periodo è stata invitata come opinionista di sinistra in varie trasmissioni, cercando di contrapporsi anche

Giorgia Meloni con la sua politica, abbiamo Valeria Marini che si dichiara showgirl, abbiamo Guendalina Tavassi che non si sa bene, abbiamo una serie di più o meno perfetti sconosciuti che qualcuno definisce VIP, very important person. Vabbè, insomma, questa è, io lo dico perché poi dovete anche pensare che se guardate, se vi interessano le vicende di queste persone, ma vabbè, ok, magari fatevi due domande e poi datevi un paio di risposte. Mi ha fatto effetto vedere sui social le immagini di una famiglia indiana, evidentemente benestante, che era a Venezia, e mamma, papà e due figli che giravano per le calli di Venezia dicendo che Venezia puzza. Ora immaginate degli italiani che vanno a Nuova Delhi e dicono Nuova Delhi puzza. Deve intervenire l'ambasciata per salvarli.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99
0: ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:12 minuti primi e qualche secondo. Allora, ricordo sempre il numero per inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 99 0. E saluto anche gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sulla mia pagina di Instagram, Luca Casciani RTR99, quindi Franco Racalbuto, Maria Francesca Giuffrida, Edu Bridge, Paola 5343, Rosso Blu 2746, e qui sono gli ultimi. Qui sono gli ultimi. Vabbè, insomma, noi i numeri sono questi, non è che abbiamo migliaia di follower ogni giorno, perché chiaramente per seguire un profilo noi abbiamo un profilo di contenuti e quindi diciamo preferiamo l'essere all'apparire. Va bene, ma dunque riguardo invece agli argomenti che abbiamo abbiamo trattato, qualche messaggio in modo poi da far sapere anche agli altri quello che avete scritto, no? Invece dell'isola dei famosi poteva essere l'isola dei perfetti sconosciuti. Simone Annichiarico è il figlio di Walter Chiari e di Alida Kelly. Ah, ok, quindi sì, ma al di là di questo non è che sei VIP perché sei figlio di, ok? Purtroppo non ho potuto seguirti nel mese di agosto, rari tempo, finalmente riesco ad ascoltarti. E va bene, ma è giusto anche così, eh? È giusto anche così. Sì, ne parliamo tra un po' del borseggiatore rumeno che è morto a Firenze. Sì, tra un po' ne parliamo, soprattutto ne parliamo perché è successa una cosa che, insomma, se non fosse tragica sarebbe quasi comica. Dunque, molti non sono d'accordo con il discorso che ho fatto invece relativo ad Alessandro Di Battista. Allora, vedete, io credo che fare controinformazione significhi un po' guardare le cose da un lato completamente diverso. Completamente diverso. È molto facile, sarebbe molto facile dire Alessandro Di Battista sta male e il viaggio se lo paghi da solo. Sarebbe facile dirlo. Ma se io faccio controinformazione, se mi pregio di fare controinformazione, credo che sia importante fare controinformazione, è perché immagino che attraverso questa trasmissione qualcuno possa attivare anche una linea di pensiero che non sa neanche di possedere, che non sa neanche di avere. Cioè, il Alessandro Di Battista, ripeto, è un semplice cittadino italiano. Oggi è un semplice cittadino, sì, certo, conosciuto, sì, certo, perché ha una certa visibilità per il ruolo che ha avuto a suo tempo nel Movimento 5 Stelle, ma giuridicamente è un cittadino italiano, esattamente come un qualunque altro cittadino italiano, ok? Ora, se Alessandro Di Battista ha avuto un problema di carattere sanitario e necessità di un volo sanitario nazionale, quindi significa che per curarsi meglio dovrà tornare in Italia non potendo soffrire dei normali voli di linea, quello può stabilire un precedente. Ora, qualcuno dice che Alessandro Di Battista avesse un'assicurazione, altri dicono di no, io chiaramente questo non lo so, perché se Alessandro Di Battista è veramente in possesso di un'assicurazione, allora questo volo sanitario potrebbe essere coperto finanziariamente, economicamente, dalla sua assicurazione. Ma anche se se l'assicurazione non ci fosse e se lo Stato italiano si accollasse la spesa del rientro di Alessandro Di Battista, questo potrebbe essere un precedente e, nonostante il dramma che sta vivendo, un precedente positivo per tutti, perché questo significa che lo Stato, e non più solamente il governo, lo Stato pensa alla salute dei propri cittadini. Perché se un domani Gaspare Proietti si trova a Cuba e sta male, non gli possono dire: sei Gaspare Proietti, t'attacchi a L'Avana. No, perché se avete riportato Alessandro Di Battista, come è giusto che sia, dovete riportare pure Gaspare Proietti. Io vi ho fatto ragionare in tal senso. Vedete, i ragionamenti cosiddetti di pancia, ok, lasciano un po' il tempo che trovano. È chiaro che poi uno è portato a pensare: però Alessandro Di Battista gode del privilegio. Io in questo momento non sto parlando ad Alessandro Di Battista, io sto pensando ad un cittadino italiano e spero che le mie parole servano per farvi capire che certe esperienze o certe situazioni possano poi rappresentare una testa di ponte per ottenere dei risultati migliori per tutti quanti noi. Ora è chiaro che uno mi può dire: è stata ricoverata una mia parente di 84 anni in pronto soccorso per 15 giorni a Latina perché non c'erano posti. È un problema che riguarda la sanità italiana, noi ne abbiamo sempre parlato. Cioè, non è allora, io in questo poi, mannaggia voi, mi fate anche arrabbiare, no? Perché quando io parlo della nostra nazione e parlo dei problemi della nostra nazione, signori miei, è perché questi problemi vanno affrontati e risolti. Ci sono finti problemi che vengono spacciati per problemi veri e problemi reali che invece non vengono affrontati. Cioè, quando io qualche giorno fa parlavo dei soldi che l'Italia continua a versare all'Ucraina, soldi tra l'altro che non abbiamo, che prendiamo in prestito e che restituiremo con interessi, ma vi rendete conto che noi 15 miliardi all'Ucraina ne restituiremo 30, quando quei 15 miliardi potrebbero e dovrebbero essere utilizzati per le strutture sanitarie della nostra nazione? Cioè, vi rendete conto che noi abbiamo una sanità veramente al collasso e mandiamo 15 miliardi in Ucraina? Ma non voglio neanche dirvi che esiste un menefreghismo nei riguardi dell'Ucraina. È un discorso proprio di possibilità. Noi non possiamo aiutare l'Ucraina, calcolando che abbiamo gente che non può essere curata in ospedale, mancano macchinari, posti letto, liste d'attesa lunghissime nel pubblico, a meno che tu non ti rivolga al privato, ma chiaramente a pagamento. Ma poi fatemi capire, scusate, anche qui la narrazione, che la narrazione è il racconto. Allora, ci dicono che non abbiamo medici, e purtroppo non li abbiamo, allora portiamo medici cubani. In molti ospedali del sud sono arrivati medici cubani. Scusami, perché mandiamo due medici del Gemelli a Cuba quando noi portiamo medici cubani perché le facoltà di medicina a Cuba sono particolarmente valide? Cioè, sta narrazione, cioè, vi rendete conto che ad un certo punto fa acqua da tutte le parti? Lo so, io vabbè. Però è giusto anche confrontarsi, perché insomma questa trasmissione è vero che è un po' è un monologo, però è un monologo che ha fortunatamente un contatto diretto con voi che siete a casa, che state ascoltando, che avete la possibilità di agire ed interagire. Per esempio di questa cosa non so se qualcuno di voi l'ha saputa, ve la dico. A Birmingham, che è la seconda città inglese, seconda città per estensione, per grandezza e per abitanti, Birmingham, seconda città inglese, dall'altro giorno è per me, potrei anche capire che un consiglio comunale decida di vietare la esposizione delle bandiere di un determinato partito fortemente nazionalista, perché altrimenti questo potrebbe causare dei problemi. Ma la bandiera nazionale, lo Union Jack, cioè tu in Inghilterra, nella tua nazione, decidi di esporre al balcone della tua casa la bandiera della tua nazione. Arriva la polizia e ti dice che la devi togliere. Vi sembra normale questo? Proviamo a riportare la cosa in Italia. Ok? A parte che in Italia abbiamo, non so perché, ma noi la bandiera italiana la consideriamo un qualche cosa da esporre solamente in determinate occasioni. Leggasi o i mondiali o gli europei di calcio. Diciamoci anche la verità, che nel corso degli ultimi anni, eccezione fatta per gli europei che abbiamo vinto, poi le bandiere tricolori sono rimaste in cassetto, nei cassetti con la naftalina, visto che sono tre mondiali che abbiamo bucato e che non ci hanno visto non ci hanno visto partecipare. Ma immaginiamo che uno dice: sai che c'è? Io voglio esporre la bandiera della mia nazione, voglio esporre la bandiera italiana. Voi immaginate se la polizia, non è così in Italia, arrivasse e ti dicesse: guarda, c'è un'ordinanza del sindaco Gualtieri. Perché dico ordinanza del sindaco Gualtieri? Perché lì è un'ordinanza del sindaco di Birmingham, un'ordinanza che vieta di esporre la bandiera italiana. Per quale motivo? Uno chiede. Perché persone non italiane potrebbero sentirsi disturbate. Questa è una cosa che è avvenuta veramente a Birmingham. Però Birmingham non è esattamente una città turistica, una città, vuol dire, che tu puoi anche morire senza averla vista e diciamo che non ti sei perso niente. Ma a me è capitato di andare a Birmingham non moltissimo tempo fa e ho capito il motivo per il quale a Birmingham è vietato esporre la bandiera inglese. Nel frattempo in Islanda ha vinto il no al referendum sull'Unione Europea, cioè gli islandesi hanno deciso

di dire no all'Unione Europea. Io ho sempre detto che gli islandesi sono un grande popolo, ho sempre detto che gli islandesi sono un grande, grandissimo popolo. D'altra parte, pensiamoci bene, no? Adesso vi faccio un esempio. Voi immaginate di essere italiani e di essere stati al di fuori dell'Unione Europea. Però avete visto, in quanto italiani, quello che è successo nell'Unione Europea. Immaginate di essere nel 2026 e stare ancora con la lira in saccoccia, ok? Immaginate di essere al di fuori dell'Unione Europea, quindi nessun trattato di Dublino, Green Deal, rimanete fuori dell'Unione Europea, ok? Adesso vi dicono, visto quello che è successo altrove, visto quello che sta accadendo in Europa, volete diventare europei anche voi? Ecco, gli islandesi, visto quello che è successo, hanno detto no, e gli islandesi sono protetti perché stanno lassù in alto, ok? Ecco, voi provate a immaginare, se oggi ci fosse un referendum, noi italiani al di fuori dell'Unione Europea, se ci venisse chiesto volete entrare a far parte dell'Unione Europea, voi oggi che cosa rispondereste? Sì o no? 338 99 00 99 0. Umberto Tozzi, 1991, noi torniamo fra 4 minuti con voi.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
4: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:34 minuti primi e qualche secondo. Beh, io leggendo i vostri messaggi ho chiesto quale avrebbe potuto essere il vostro voto qualora l'Italia si fosse trovata nel 2026 al di fuori dell'Unione Europea e poi fossimo chiamati ad esprimere la nostra idea, il nostro pensiero riguardo all'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea dopo aver visto quello che è successo all'Unione Europea. Ora, io non so se noi per puro caso ci troviamo con un ascolto anti-europeista per eccellenza, però tra le varie centinaia di messaggi che sono arrivati, tra l'altro anche con alcune, diciamo, tra virgolette, esagerazioni, perché per esempio c'è un tifoso che immagino sia un tifoso dell'Inter, immagino, perché dice: se mi fosse data scelta mi tatuerei Forza Milan sulla spalla in cambio di non entrare nell'Unione Europea, quindi immagino che sia un tifoso interista. Però fatto sta che a parte una sola persona, Laura devo dire, che ha detto sì, voterebbe a favore dell'ingresso nell'Unione Europea, ho ricevuto solo ed unicamente dei no. Quindi in questo microsondaggio effettuato tra gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, che hanno deciso di dare la loro esprimere la loro opinione, diciamo che una percentuale ben più che bulgara si è espressa per il no. Forse questo fatto dell'Unione Europea qualche vantaggio lo avrà pure avuto, qualche vantaggio. Ma io vorrei anche ricordarvi che molti all'epoca videro l'Unione Europea come un'ancora di salvataggio. Vi ricordate quando c'era ancora lo SME? Quindi il serpentone monetario europeo. E vi ricordate la vicenda dei cosiddetti mutui in equo? Quando l'Italia uscì dallo SME, dal serpentone monetario europeo, i mutui in equo schizzarono automaticamente verso l'alto. Quindi quelli che si erano fidati del governo, quelli che avevano pensato che grazie ai mutui in equo avrebbero pagato una rata minore, si sono trovati poi ad essere come posso dire, traditi dalle decisioni del governo dell'epoca. Quindi questo fatto di avere una moneta unica, l'euro, che sarebbe servita per tutelare un po' tutti quanti, alla fine poi possiamo dire che mediamente ci ha impoveriti. Quando dico mediamente ci ha impoveriti, significa che qualcuno sicuramente ci ha guadagnato, ma quel qualcuno resta una percentuale piuttosto bassa. Mediamente tutti quanti noi possiamo permetterci molto meno di quanto si permettevano, per dire, i nostri genitori con gli stipendi in lire. Perché poi ho un ragionamento che ho già fatto e che voglio continuare a fare, no? Insomma, abbiamo notato, abbiamo visto ultimamente che i cosiddetti pagamenti elettronici sono aumentati. E nel senso, sono sempre più le persone, basta andare al supermercato e vedi quanta gente paga con la carta, materialmente con la carta fisica o con la carta virtuale, quindi con il telefonino. Oggi di contanti ne girano meno, in alcune zone d'Italia ne girano ancora parecchi, perché in alcune zone d'Italia, se vogliamo essere onesti, dobbiamo dire le cose come stanno. Se invece vogliamo essere fintamente corretti, allora potremmo dire cose che sono distanti dalla realtà. In certe zone d'Italia, in particolar modo diciamo da Roma in giù, il contante è ancora molto molto molto diffuso. Molto diffuso perché in alcune regioni italiane il nero è ancora una forma di sopravvivenza. Diciamo, è una cosa bella? No, non vi sto raccontando di una cosa bella, vi sto raccontando di una cosa. E le cose non sono mai belle o brutte, le cose sono reali, poi le possiamo percepire come belle o brutte, ma sono cose reali. E quando io dico che il contante, cioè l'abolizione del contante, rappresenta sicuramente una comodità, perché io, per esempio, io sono lavoratore dipendente, lo stipendio mi viene accreditato sul conto e quindi a me capita spessissimo di andare al supermercato, pagare con il telefonino, andare a mangiare una pizza, pago con il telefonino, in saccoccia c'ho 20 euro in contanti, insomma, però ragionate bene su questo, ok? Ed è una cosa che vi ho detto tempo fa e che vorrei tornare a farvi capire, del perché i cosiddetti pagamenti elettronici a lungo andare tendono ad erodere il valore del denaro, ok? Se io ho una banconota da 100 euro e pago un qualche cosa, la persona che riceve 100 euro, la banconota da 100 euro dal sottoscritto, la spende presso un altro negozio, quel negozio incassa 100 euro e con quei 100 euro ci paga un fornitore, il fornitore riceve 100 euro e va a fare benzina, e chi fa benzina, il benzinaio riceve 100 euro e con quei 100 euro ci va a comprare un paio di scarpe. Dopo 1000 passaggi di denaro, cioè quindi questi 100 euro che passano per decine e decine di persone, quei 100 euro continuano ad avere il valore di 100 euro, ok? Ma se io quei 100 euro li pago con una transazione elettronica, la persona che incassa i 100 euro in realtà sul conto se ne trova, ipotesi, 99. Quindi un euro già si è perso per strada. Ciò significa che dopo alcune decine di transazioni il valore di quei 100 euro si è dimezzato, sono diventati 50. E quei 50 euro vengono introitati dal sistema bancario. Questa, signori, è una stortura che va spiegata, va detta, fino a che qualcuno non dirà in maniera chiara, esaustiva e in maniera inequivocabile che uno deve pagare, ipotesi, 5 euro l'anno, 10 euro l'anno per l'utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento, una quota fissa, indipendentemente dal numero di transazioni. Quello potrebbe essere una cosa fattibile. Ok, io pago un servizio, ma se io questo servizio lo pago ogni volta che lo utilizzo, alla fine è il potere d'acquisto del denaro che si viene a perdere dopo alcune decine di transazioni. Ci avete mai pensato? Ecco, rifletteteci su questo. Pensateci su questo. Se tu a Milano paghi con 100 euro, dopo 20 transazioni, quei 100 euro sono diventati 80. Se tu al sud paghi con 100 euro, dopo 20 transazioni c'hai ancora 100 euro. Dov'è sbagliato? Vabbè. Dunque, invece parliamo invece di questa vicenda Venezia. Allora, a Venezia è accaduto che uno che è definito uno storico borseggiatore, che già questo è strano, no? Allora, storico borseggiatore. Come fa un borseggiatore ad essere storico, conosciuto da tutti? Cioè, se sei un borseggiatore e sei uno storico borseggiatore, quindi significa che sei stato condannato, hai già un avvocato che ti segue, dovresti stare in galera, perché uno dice: borseggia una volta, viene preso, borseggia due volte, borseggia 10 volte, viene preso una volta, borseggia 20 volte, viene preso un'altra volta, borseggia 20 volte, viene preso un'altra volta. Cioè, alla fine devi stare in galera. Cioè, se tu continui a comportarti in maniera illegale, devi stare in galera. Quindi già il fatto storico borseggiatore. Questo storico borseggiatore risponde ad un nome e si chiama, dunque tutti lo conoscevano come Mika, ma il suo vero nome era Sorin Marian Postolache. Non so se si pronunci in romeno Postolache o Postolace, però passatemelo per buono se c'è qualche rumeno all'ascolto che magari mi può aiutare in questo. Aveva una cinquantina d'anni, aveva dei problemi cardiaci, ha derubato, borseggiato una coppia di anziani. Generalmente i borseggiatori che operano in gruppo hanno un modus operandi di un certo tipo, quindi c'è quello molto bravo, perché comunque cosiddetto mani di velluto, no? Cioè quello che prende e riesce ad aprire la borsa, e poi appena si è impossessato del portafoglio, dell'oggetto di valore, passa immediatamente il portafoglio ad un complice, il complice lo passa ad un altro complice, e anche se fermi il borseggiatore, quello non ha mai niente. Sono ladri, mica sono stupidi, ok? Quindi il borseggiatore è stato scoperto, ha cominciato a correre, ha cominciato a scappare, e purtroppo per lui il cuore non gli ha retto, a Roma si dice non gli ha retto la pompa, ed è morto. E adesso i familiari dicono in maniera molto chiara: denunciamo chi ha rincorso il ladro. Giustizia per Mika, l'integrazione non esiste. La moglie, che dice rubava per mantenere il nostro figlio in Romania, la moglie parla di una spinta, altri parlano di inseguimento. I familiari, seguiti dall'avvocato Damiano Danesin, che è lo stesso avvocato che lo difendeva in tutti i processi che lo vedono come imputato, dicono che non si deve inseguire un ladro. Questo ha comportato Mika a morire. Dice lui scappava per paura di una aggressione fisica e quant'altro. Ora sia chiaro, non è che io stappo una bottiglia di spumante perché è morto un borseggiatore, ma mi chiedo se oggi un borseggiatore responsabile di un furto non può neanche più essere inseguito, perché se tu insegui il ladro e il ladro muore, tu vieni denunciato o sei costretto a prendere un avvocato e difenderti, perché i familiari del ladro pluriprocessato, pluricondannato, pluriconosciuto, ti denunciano perché lo hai inseguito. Cioè, non ci rendiamo conto che oggi non potremo più lamentarci se, vedendo un furto, uno si gira dall'altra parte, perché se uno vede un furto dice: io corro appresso al ladro. Cioè, uno dice: al ladro, e corri appresso al ladro. Se tu invece vedi il furto e il ladro inizia a correre e tu dici: non gli posso correre appresso, perché se cade e si fa male, poi io divento colpevole. Cioè, qui la cosa allucinante è che bisognerebbe dire immediatamente, ma a livello proprio di magistratura, certe denunce non sono né accettabili né ricevibili.

0: TR99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
1: RTR 99
0: ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. È vero, tre ore di trasmissione sono tante, ma in realtà non bastano mai per affrontare tutti i temi che avevo in scaletta. Adesso c'è questa cosa che, insomma, secondo me domani cercheremo di capire meglio cosa è avvenuto a Centocelle. Un sedicenne ha picchiato la madre, poi ha chiamato il 112, ma la donna poi, in seguito alle botte, è morta in ospedale. E vedremo quello che è successo, cercheremo di capire, anche se che vuoi capire. Poi c'è questa rivelazione di Franceschini che dice: convivo con il Parkinson, è stata una botta tremenda. E purtroppo il Parkinson, allo stato attuale, è una di quelle malattie incurabili. Si possono ritardare il più possibile gli effetti, nella speranza che la ricerca possa fare veramente passi importanti. Io lo vivo perché un mio amico ha scoperto di avere il Parkinson, quindi stiamo seguendo questa cosa con naturale ed affettuosissima apprensione. Sono arrivati a Cuba i medici del Gemelli insieme alla compagna di Alessandro Di Battista, quindi domani avremo ulteriori notizie riguardo allo stato di salute di Alessandro Di Battista. E parlando invece del sondaggio, quello, diciamo, sull'Unione Europea, un nostro ascoltatore ha detto che comunque riguardo ai soldi dell'Ucraina, quando si tratterà di ricostruire, le aziende italiane rimpingueranno le casse dello Stato. Io, perdonatemi, ma dubito che l'Italia possa riavere i soldi, con chiaramente un guadagno rispetto a quelli che sono stati investiti. Mi sembra veramente molto molto strano. E poi dice: il sondaggio però dovrebbe essere fatto con chi ha studiato economia. Sai che c'è, Claudio? Il problema è che io faccio il sondaggio innanzitutto anche con chi ha studiato economia, chiunque può ascoltare questa radio, ma il sondaggio però io lo faccio con persone che vivono sulla propria pelle una situazione fatta di quotidianità. Cioè, quando io faccio un sondaggio non ho chiesto alle persone: in base alle vostre conoscenze legate all'economia, se avete fatto un percorso universitario di carattere economico, allora. Io chiedo alle persone che come campavano 20 anni fa, 30 anni fa, e come campano oggi. Cioè, la qualità della vita è migliorata o è peggiorata? Io ho fatto semplicemente una domanda. Cioè, le persone rispondono non in base alle proprie conoscenze tecniche, ma rispondono in base alle loro possibilità attuali rispetto a quelle di 20 o o 30 anni fa, a meno che non vogliamo dire che solamente i cosiddetti illuminati possono permettersi di parlare, ma poi le vittime sono gli altri. Va bene ragazzi, oggi 31 agosto c'è stata la ripartenza, definiamola così, quindi la nuova stagione radiofonica al completo qui su RTR 99, ti ricordi, inizia oggi, e quindi dopo di me Fabio Martini, dopo Fabio David e Paolo, e dopo Davide e Paolo alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Per quel che mi riguarda, noi ci sentiremo, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo ci sono i campanili e non i minareti, domattina toccherà il sottosito alle 7, si riprende alle 7 puntuali con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani mattina vi attendo tutti qui alle 7, corve le no corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera, in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99. Ti ricordi, ultimo giorno del mese di agosto, ma palinsesto ormai autunnale, invernale, on air da oggi qui su RTR 99. Ti ricordi, io sono Fabio Martini. Anche oggi riavvolgeremo il nastro un po' e sarà una gioia passare un po' di tempo in serenità con le nostre canzoni, quelle del cuore.

stasera vengo fuori, Maria. Ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni.

Iniziare con Lucio Dalla è sempre un bel cominciare. Il ricordo è l'unico paradiso del quale non possiamo essere cacciati. Bella questa, no? Assolutamente, sì. Il ricordo è l'unico paradiso dal quale non possiamo essere cacciati. Noi rimaniamo nel nostro paradiso, nel nostro ricordo, nel nostro tempio, nella nostra stanza piena di 45 giri e 33 giri che ci rievocano il nostro passato e ci fanno venire in mente momenti bellissimi. E allora, a proposito di momenti bellissimi, il viaggio comincia in questa settimana, in questo lunedì 31 agosto. Questo disco, mamma mia, l'avevano comprato tutti in quel 1980 e possiamo risentirlo ancora oggi a distanza di tanti anni nella sua bellezza. È tutto rimasto intatto, è tutto rimasto come in quel tempo là.

Parliamo sempre frequentemente comunque di musica, che è un po' il nostro pane quotidiano, questo possiamo dirlo tranquillamente, però è anche giusto ricordare, riavvolgendo il nastro un po', alcune altre cose che comunque ci hanno tenuto una gran bella compagnia. Per chi per esempio ha letto Il nome della rosa, era il 1980, l'anno dei Police, ma anche l'anno di Umberto Eco, che appunto nel 1980, esattamente nel 1980, pubblicò Il nome della rosa, questo romanzo che diventerà un vero e proprio bestseller mondiale, non soltanto italiano, e anche un film con Sean Connery appunto. Il tempo ci ha regalato tantissime cose certamente belle, e anche la voglia ogni tanto qua e là di tornare negli anni 60.

0: Ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Contro i ladri, non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Che meraviglia anche questa, Paul McCartney, Wings, Live and Let Die, bellissima. Naturalmente sono le cose che si incontrano e si trovano su RTR 99, ti ricordi? Allora, visto che siamo una radio decisamente diversa da tutte quante le altre e con orgoglio rivendichiamo questo aspetto, ecco, 1973, anno pazzesco per la musica, e pensate che nell'anno 1973, esattamente il 31 agosto, quindi la giornata di oggi, il 31 agosto del 73 veniva pubblicato l'album Parsifal dei Pooh su etichetta CBS, una pubblicazione molto importante, primo disco tra l'altro con Red Canzian all'interno, l'uscita di Riccardo Fogli, ma soprattutto ecco questo personaggio wagneriano, il cavaliere del Santo Graal, che sacrifica la propria esistenza nel tentativo di redimere l'umanità. Parsifal dura 10 minuti ed è un capolavoro, forse il capolavoro, insieme a Il tempo, una donna, la città, più grande dei Pooh. Anche Il tempo, una donna, la città ha durata elevata, 8-9 minuti. Il dubbio è, per omaggiare questo 33 giri uscito il 31 agosto del 1973, che canzone mettiamo? Mettiamo proprio Parsifal, che dura 10 minuti, che sarebbe insomma molto particolare, ma molto da RTR 99, ti ricordi? Oppure, non so, L'anno, il posto, l'ora, Solo cari ricordi, Io e te per altri giorni, La locanda, Lei e lei, Come si fa, Infiniti noi, dialoghi? Questo è un grandissimo dubbio. Certo, Parsifal è molto da RTR 99, ti ricordi, perché è una cosa veramente molto particolare. Vabbè, io vi chiamo a raccolta, ditemi voi al 338 9900 990 che cosa può prevalere, che cosa vi va di ascoltare, una canzone dal 33 giri oppure proprio Parsifal che dura 10 minuti. Ecco, io lascio a voi e mi direte voi che cosa fare al 338 9900 990. Intanto navighiamo un po' in quegli anni 70, per la verità dal 1973 possiamo andare anche verso la fine degli anni 70. È stato un decennio musicalmente parlando veramente incredibile. E avevamo le copertine bellissime per quel che concerne Ivan Graziani, ma naturalmente anche la sua musica. Per esempio, Taglia la testa al gallo, vi ricordate? Se ti becca nella schiena, diceva così appunto, e cantava così Ivan Graziani.

0: Beh, intanto devo ringraziarvi perché vi ho chiamato all'appello, vi ho chiamato a raccolta e devo dire che siamo a un numero di messaggi veramente incredibile per la scelta per omaggiare l'album Parsifal. E insomma, mi state elencando praticamente tutte le canzoni di quel disco e beh, mi fa molto piacere. È un disco che naturalmente è storia, quindi poi naturalmente c'è Parsifal, che è una delle cose più belle mai realizzate in Italia. Naturalmente una suite di 10 minuti con degli assoli di chitarra veramente notevoli, do di battaglia, durata di 10 minuti, insomma cose veramente molto importanti musicalmente parlando. Però anche le altre canzoni sono richieste, quindi adesso vedremo un po' che succederà. Intanto
1: io direi, sono Vittorio da Genova, l'anno, il posto, l'ora. Buona giornata e complimenti per la trasmissione. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie a te, che cominciava proprio dicendo l'anno il 73, il posto il cielo artico, l'ora che senso ha, d'estate sempre l'alba, l'incontro di ogni giorno con l'immensità, che è la storia di un pilota di aereo che vede gli ultimi, che racconta gli ultimi suoi attimi proprio nei mari del nord, nell'oceano artico, praticamente questo aereo che precipita e manda il suo così ricordo e messaggio anche alla moglie. Alla moglie dicono: non dite niente a lei, tanto poi prima o poi ritornerà. È una canzone bellissima quella lì, assolutamente. A proposito di cose particolari, noi, sapete, amiamo trasmettere quelle canzoni che vengono definite super hit, che sono poi quelle, per esempio, stando in un clima ancora così estivo, perché con questo caldo non si può certamente parlare di clima quasi autunnale, e sono quelle del Festival Bar, che ogni anno ci hanno tenuto compagnia, hanno colorato le nostre estati, e continuamente quelle estati sono tornate anche grazie a certe canzoni. E quindi quelle canzoni lì sono in programmazione ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. Ma quanto è bello poter anche programmare musica particolare, bella. E allora, se dovessimo parlare per esempio dei Procolarum, beh, per forza di cose ci viene in mente Away the Shade of Pale, naturalmente, ma per forza, ma anche altre canzoni come Assalti Dog, come Hamburg. Ma stamattina io vi voglio proporre questa qui, e sono cose davvero che trovate solo su RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Altro disco consumato questo, era un 45 giri, ma era anche inserito in un album. Che male fa, stiamo parlando dell'Oro di Mattia Bazzar. E quel tempo lì veramente è stato un tempo pazzesco, a livello musicale, a livello di testi, ma anche a livello, se vogliamo, di contenuti nei testi, perché poi queste canzoni raccontavano anche storie che paradossalmente oggi vengono quasi contestate e all'epoca venivano invece accettate. Che male fa passare una serata con te, che male fa vivere questa avventura e basta. Ecco, alla fine eravamo praticamente a metà degli anni 70, quindi le tematiche di questo tipo erano sicuramente tematiche un pochino più difficili da affrontare, ma la grande classe nei testi e nella musica ci faceva andare bene assolutamente tutto quanto. E quindi serve ascoltare ancora queste canzoni, rimmergerci in quel tempo, in quegli anni, quando casomai certe tematiche facevano diventare le guance un po' rosse, però quelle canzoni ci piacevano da morire, anche se molto spesso raccontavano delle storie che erano leggermente più grandi di noi. Adesso c'è Paul Young.

altro 45 giri pazzesco in cima alla Hit Parade per tantissime settimane. Every Time You Go Away, cose da RTR 99, ti ricordi? E adesso devo dire che i vostri messaggi sono tantissimi al 338 99 00 99 0. Buongiorno, con la vostra musica mi fate ricordare i miei tempi, siete fantastici, per me Parsifal. E devo dire che Parsifal ha stravinto il mini sondaggio che vi avevo chiesto, ma soprattutto la cosa che mi ha fatto più piacere è il fatto che avete sottolineato l'unicità di RTR 99, ti ricordi? E allora tutte le altre canzoni più o meno gli altri sono capaci a trasmetterle. Parsifal, che ha una durata e una struttura, come si suol dire, come dicono quelli bravi, poco radiofonica, giusto da voi. Allora ascoltiamo Parsifal. Questo è nella sostanza quello che avete detto attraverso i vostri messaggi al 338 99 00 99 0. Intorno a mezzogiorno e 20 casomai ascolteremo questa canzone, perché è l'orario in cui è prevista una canzone appunto dei Pooh, proprio a quell'ora. Quindi faremo una piccola sostituzione e casomai metteremo Parsifal o qualcosa dal 33 giri Parsifal. Intanto sui nostri social è comparso un post proprio due minuti fa che parla di un qualcosa che ricorderete perfettamente, perché chiunque di noi è stato bambino negli anni 70 e negli anni 80 può ricordare un profumo specifico che ci riporta immediatamente a un qualcosa. Non è l'odore della crema solare, nemmeno quello della salsedine, è un odore un po' acre, a volte forse un po' pungente, della plastica riscaldata al sole, ed è il profumo inconfondibile dei mitici sandaletti, quelli di gomma da spiaggia, che ancora oggi, soprattutto su spiagge con gli scogli, vanno ancora di moda. Bruttarelli, diciamoci la verità, decisamente bruttarelli, bianchi sul trasparente e azzurrini, ma anche rosa. Venivano chiamati ragnetti, granchietti, occhi di bue, sono stati il simbolo assoluto dell'estate di intere generazioni. Un design molto semplice, riconoscibile, e una tomaia a gabbia traforata che ricordava appunto la forma di un ragno o di un granchio, e sono stati compagni di tante estati. I nostri genitori ci li facevano mettere per non creare scottature. E allora queste cose estive ci fanno venire in mente una canzone che ho messo una decina di giorni fa qui durante la programmazione di RTR 99, ti ricordi? Ed è successo un caos, perché una volta messo questo brano ho ricevuto tantissimi messaggi di persone che mi hanno ringraziato, dice: ma che bello, era una vita che non sentivo, e che bella questa canzone, questa musica ha il sapore dell'estate. E allora voglio fare un bis e voglio ritornare a Percy Faith con Scandalo al sole.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

Si alternano canzoni, si alternano storie, si alternano vite e racconti, qui e soltanto qui su RTR 99 Ti Ricordi. Io sono Fabio Martini e ci prendiamo per mano al mattino e ci raccontiamo veramente di tutto e di più. E questo, per esempio, è un messaggio divertente, piacevole. Scandalo al Sole è uno dei miei film preferiti e papà mio lo chiamavano proprio Scandalo al Sole perché era biondo, con gli occhi azzurri, con le polo impettite, tutto preciso, perfettino, vestito bene. Negli anni 60 era veramente fantastico e mamma mi diceva sempre che lo chiamavano Scandalo al Sole, appunto. Divertente questo messaggio, grazie per naturalmente averlo inviato. E poi ancora questo di Simona Carina che scrive: Fabio, la colonna sonora di Scandalo al Sole piace tanto ai miei genitori. Vedete, a volte basta un niente, basta un attimo per far incontrare anche generazioni diverse, basta una canzone.

0: Ed erano ovviamente loro, i Rolling Stones, qui negli anni 60. Certo che il tempo loro lo hanno attraversato davvero, e hanno, eh sì, loro più di tanti altri hanno veramente unito anche generazioni diverse, perché quando si attraversa il tempo poi questo accade. Ma non so se vi ricordate invece una cosa, questa era Ruby Tuesday appunto dei Rolling Stones, ma vi ricordate anche la versione in italiano che era di Renato e i Profeti, o se preferite semplicemente Profeti, e la canzone era intitolata Rubacuori appunto, ed è stato un successo anche questo, e era il tempo in cui ci si chiedeva: ma vedi, guarda che i Rolling Stones hanno preso una canzone in italiano e l'hanno fatta loro. In realtà ogni tanto succedeva in quei periodi, perché la musica italiana riusciva ad andare molto bene anche all'estero, e quindi qualcuno ha preso qualche canzone italiana e l'ha fatta diventare una cover in inglese. Però insomma c'è da dire che capitava raramente, per lo più erano ovviamente, come è sempre stato, le canzoni internazionali che poi diventavano delle cover in italiano. Adesso tra il 67, 68 e 69 prendo un altro 45 giri e lo mettiamo sul nostro e vostro giradischi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: Appunto, parlavamo di cover. Allora, questa canzone intitolata Pensiero d'amore ha una capacità, almeno per me, incredibile. Poi, naturalmente, io sono al microfono, parlo un pochino più di me, ma voi probabilmente vi riconoscerete in quello che dico in alcuni casi, in altri un pochino meno. Ho dei riferimenti legati ad alcune canzoni, voi avrete dei riferimenti legati ad alcune altre canzoni, però nella sostanza poi le cose quelle sono. Insomma, cosa voglio dirvi con questo ragionamento? Che questa canzone, in maniera particolare per me, ha quasi un dono. Era una di quelle canzoni che quando ero piccolo veniva ascoltata molto a casa mia. E quindi riesco, ritrovando questo brano, a ricordare perfettamente quei colori, quell'ambiente di quel tempo, quel giradischi, quel disco un po' impolverato, un po' rovinato, che comunque veniva ascoltato nella casa. E a volte i ricordi sono talmente profondi, e questo credo valga anche per voi, che riusciamo a ricordarci le voci delle persone che erano vicino a noi in quei giorni, riusciamo a ricordarci addirittura gli odori, i profumi di quel tempo, perché un odore e un profumo hanno la capacità di portarci veramente in quel posto e in quel tempo là, anche se sono passati 30, 40, 50 anni. E parlavamo di cover. Questo brano che abbiamo appena sentito, intitolato Pensiero d'amore di Mal, è la versione italiana della canzone dei Bee Gees, I've Gotta Get a Message to You, bellissima tra l'altro. Il testo in italiano è stato adattato da Franco Migliacci, Tony Del Monaco e Luciano Giacotto, e la musica ovviamente è quella dei fratelli Barry, Robin e Maurice Gibb, i grandissimi ed immensi Bee Gees. Prima parlavamo appunto di quei sandaletti terribili, quasi osceni, del mare, no? E c'è un racconto carino che è questo qui.
1: Oh, Fabio, per quanto riguarda i sandali, che io li chiamavo i sandali da scoglio, siccome sì, quando stavo alla Dispoli passavo la maggior parte della mia giornata insieme agli amici a pescare sui scogli, mi ricordo che la sera quando me li levavo, quei famosi sandali, c'avevo i piedi abbronzati a quadretti, era uno spettacolo. Ma adesso credo che non ci sono più, adesso di solito ci sono le scarpette quelle da scoglio chiuse. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao, 71. un saluto a te. Sì, e succedeva anche un'altra cosa. I bambini di quegli anni avevano, qui però non c'entra il mare, delle scarpette particolari. Ma le avevamo tutti, non ce n'era uno che non aveva quel tipo di scarpette, e le chiamavamo le scarpette con gli occhi, che erano praticamente quelle scarpette in un cuoio molto leggero, con praticamente davanti due buchini a forma quasi di occhi, e quindi in estate avevamo appunto l'abbronzatura con quei due punti abbronzati dove c'erano gli occhi e poi il resto niente. E anche quelle scarpe lì sono state veramente storiche e importantissime per una generazione che ancora oggi le ricorda con enorme nostalgia. Anzi, potremmo dire con enorme strana nostalgia, un po' come questa canzone che arriva adesso qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Era Ninna Nanna di Loredana Bertè. Certo è che quando anche bisogna scegliere un pezzo della Bertè c'è l'imbarazzo della scelta, soprattutto in quegli anni. Ne ha fatte veramente tante di belle canzoni che sono rimaste dalla parte del cuore, certamente sempre un po' più giustamente più movimentate, ecco. Però poi quando ti arrivava il lento della Bertè, la canzone un po' lenta, la Sei bellissima o Buongiorno anche a te, beh, anche quelle erano veramente eccezionali. Che poi davvero c'è una resa incredibile negli artisti che si definiscono anche un po' roccheggianti, quando poi questi vanno a fare dei lenti. Succede per esempio anche a Vasco Rossi quando canta quelle canzoni lente. Per esempio io una canzone che amo moltissimo di Vasco Rossi è La nostra relazione, la ritengo veramente una delle sue più belle. Qui su RTR 99 ti ricordi c'è una cosa che non manca mai, devo dire, ne siamo orgogliosi di questo. Esattamente, sono i vostri messaggi, la vostra partecipazione, fantastico, assolutamente. Allora, questo discorso dei sandaletti dell'estate di tanti anni fa sta prendendo il sopravvento, eh? E allora qualcuno ricorda, come poi ho fatto io anche qualche altra volta, anche le pinne. Avevamo l'ardire, noi ragazzini di quegli anni, di andare al mare con le pinne. A volte, se il mare non era troppo lontano da casa, uscivamo proprio da casa con le pinne. È vera questa cosa qua. Si faceva le pinne azzurre. Assolutamente, perché quelle erano per i bambini, per i giovani, e noi ci andavamo anche in piscina, si nuotava veloci, e se si sfilavano galleggiavano, quindi non era un problema a andarle a recuperare. Mentre quelle nere erano molto ambite, perché chiaramente erano quelle un po' più per grandi. Se avevi le pinne nere, di plastica nere, beh, voleva dire che sapevi nuotare, voleva dire che avevi anche una certa esperienza. E le pinne nere però erano scomode, perché comunque andavano a fondo, se si sfilavano andavano a fondo, e comunque anche quando le utilizzavi per stare in acqua, comunque ti portavano un pochino giù, quindi erano delle pinne molto più impegnative. Noi ragazzini di quegli anni e di quel tempo passavamo i nostri minuti prima di andare al mare, casomai nel negozio, che era quel negozio tipico, tabaccheria davanti al mare. La tabaccheria davanti al mare era un momento incredibile. I nostri genitori entravano soprattutto per comprare il giornale, perché in queste tabaccherie c'era anche lo spazio per i giornali e soprattutto per le riviste e la settimana enigmistica. Quindi loro entravano lì, perdevano qualche minuto per scegliere il giornale giusto, per scegliere la settimana enigmistica giusta. E noi allora guardavamo e c'erano appesi in queste tabaccherie davanti al mare quelle retine con dentro le bilie in vetro, le retine con dentro le bilie invece leggere in plastica con le immagini dei ciclisti. C'erano una serie infinita di ciambelle e braccioli, e c'erano i materassini colorati, divertenti, e poi c'era il materassino dei materassini, perché c'era quello proprio, veniva chiamato quello un po' da ricchi, era quello blu e rosso, quel è un po' ruvido e pesante nella struttura, quel materassino lì era veramente un po' più costoso. In questi negozi c'era anche il costume, se volevi potevi prendere il costume, le varie ciabatte e ciabattine, ma anche quelle retine un po' più grandi dove dentro c'era tutto: il secchiello, la paletta, quello strano strumento che praticamente serviva per mettere dentro la sabbia e poi ti usciva dall'altra parte. C'era un'altra cosa molto ambita, la cariolina, la cariola piccolina in plastica per mettere la sabbia e poi andarla a buttare nel mare.
E allora, mentre i nostri genitori compravano il giornale o la settimana enigmistica, noi sognavamo davanti a queste cose qui. Poi siamo diventati un po' più grandi e abbiamo iniziato a sognare anche davanti al nostro giradischi, e abbiamo casomai lasciato da parte le palette e il secchiello e abbiamo cominciato a comprare i dischi, i 45 giri naturalmente, i 33 giri, ma negli anni 80 anche i dischi mix. Io ne avevo uno che era bellissimo perché aveva anche lunghe parti strumentali, era perfetto per i disc jockey che appunto lo dovevano poi mixare in discoteca, e univa due nomi importantissimi, Amy Stewart e l'indimenticabile

Amy Stewart e Mike Francis se n'è andato veramente via troppo presto. Che dispiacere. Tra l'altro cugino di Grazia Di Michele, eh? Ma a parte questo mi vengono in mente Survivor, dei grandissimi successi di Mike Francis. È un tempo eccezionale quello con la collaborazione di Mike Francis insieme ai fratelli Pietro e Paolo Micioni. Erano giovani vogliosi di fare musica e tra l'altro i fratelli Micioni mi portano anche al ricordo dell'esperienza per esempio con gli Easy Going. C'era un fermento in quegli anni veramente incredibile, che poi era il fermento che un po' c'era anche negli anni 60, casomai lì a Via Tagliamento davanti al Piper, dove tanti ragazzi avevano la speranza di diventare delle star. Qualcuno ci è riuscito, qualcuno no, e la ragazza del Piper era lei. Bella come il sole, fantastiche le sue canzoni. Stamattina qui su RTR 99 ti ricordi di Patty Pravo, avrei deciso di farvi ascoltare questa canzone qui intitolata Ragazzo Triste.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
0: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Yeah.

Questo era un bellissimo 33 giri. Abbiamo sentito stamattina Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raff, 1991. Tra l'altro in quel 1991 proprio Raff partecipò al Festival di Sanremo con una canzone che ho sempre amato. Era intitolata Oggi un Dio non ho, che poi nel tempo abbiamo un po', secondo me, dimenticato. Quindi prossimamente casomai possiamo certamente ripescarla, ritrovarla e certamente riascoltarla. Tra l'altro Oggi un Dio non ho, vi ricordate, in quegli anni c'era era stata rimessa la possibilità di cantare con un altro artista la canzone, appunto, come si faceva nei primi festival di Sanremo. E questa Oggi un Dio non ho all'epoca fu eseguita da Raff, ma la cover, diciamo, fu eseguita anche da Ofra Asa, una cantante israeliana che appunto ottenne un grandissimo successo in quel tempo e in quegli anni sul palco di Sanremo. Ed era un 33 giri bello, perché si chiamava Sogni, c'era Interminatamente, c'era la canzone che abbiamo appena ascoltato, Oggi un Dio non ho, c'era Anche tu, che era con Eros Ramazzotti, e poi un'altra canzone bella era Malinverno. Un bel disco assolutamente per quel che concerne appunto Raff. E una curiosità che riguarda anche questo disco, perché alla tromba e ad altri strumenti tra i musicisti partecipò anche Demo Morselli. Vi ricordate Demo Morselli, che era praticamente il direttore della piccola orchestra del Maurizio Costanzo Show, e per anni è stato tanto in televisione, e quindi aveva partecipato anche a questo disco di Raff, la tromba, ma credo anche altri strumenti. Intanto negli anni 80 noi ragazzini e ragazzi e ragazzine anche di quegli anni e di quel tempo, sentendo una canzone, dicevamo sempre e cantavamo sempre in romano o romanesco, come vi pare a voi, annamose a fa tutost. Sì, annamose a fa tutost. Così, vabbè, ci divertivamo con questo, con quello che avevamo. E quindi questa annamose a fa du tost, annamose a fa du tost, questa era questa la canzone più bella, quella dei Queen, che non il nostro rifacimento.

0: E questi erano i Queen, naturalmente, qui su RTR 99, ti ricordi? Va bene. C'è un bel messaggio. Voglio sentirlo insieme a voi ed è esattamente questo qui.
1: Sai, sono Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
1: Io ero molto amico di infanzia con Mike Francis e al secolo Francesco Puccioni. Pensa che cantavamo e suonavamo insieme quando ancora lui era sconosciuto. Poi le nostre strade si sono separate, io ho fatto il chirurgo, lui ha continuato a fare musica e penso che abbia fatto molto bene. Un grande amico, prima ancora che diventasse famoso.
0: Grazie del tuo messaggio, comunque un bel messaggio. Hai riavvolto il nastro della tua vita, dei tuoi ricordi, e lo hai fatto qui in diretta su RTR 99, ti ricordi? Hai fatto benissimo, grazie, naturalmente. Ciao Fabio, voi in romano andavate a fare due toast, noi in veneziano dicevamo ma qui però il merlo ga perso e il beco e il becio forse, scusate, ma è il merlo che ha perso il becio. Dovrei chiedere pure a Red Canzian, tradotto il merlo ha perso il becco. Questo l'avevo capito, non so se è beco o becio. Becio, secondo me il becio, è il merlo che ha perso il becio. Così dovrebbe essere, forse, perdonatemi se non sono stato bravo. Invece mi piace anche sottolineare i complimenti che arrivano ai nostri partner commerciali. E allora buongiorno Martini, devo dire che Sicurchiavi si merita tutto il successo che hanno, devo dire bravi, preparati, coscienziosi, sono venuti anche a domicilio per una piccola cosa, più che altro per fare stare tranquilla mia moglie, hanno sistemato tutto. Veramente bravi e sono molto molto contento. Sentite, allora, io sui miei social ieri sera a un certo punto ho visto che su RTR 99, ti ricordi, ero sul canale 87 in attesa di della cena e così ho guardato un pochino, fammi sentire che stiamo mandando in onda, e c'era Anima Latina di Lucio Battisti. Allora ho fatto un piccolo video, l'ho pubblicato poi subito sui miei social, anzi a proposito vi aspetto, venitemi a trovare, Fabio Martini RTR 99 su Instagram, mettete il vostro segui e mettete il vostro segui anche su Facebook, Fabio Martini RTR 99, mi raccomando, vi aspetto, vi voglio con me, perché quello poi è un po' anche un laboratorio del un po' della strana nostalgia. E allora ho messo questo piccolo filmato, ho scritto due parole su Anima Latina, sulla particolarità di quel disco, sul fatto che Battisti aveva avuto in precedenza enormi successi e che quindi avrebbe potuto benissimo fare un disco seguendo i successi precedenti, invece ha voluto proprio cambiare completamente le carte in tavola ed è uscito con un disco rivoluzionario, se vogliamo anche sperimentale. Anima Latina è un disco particolarissimo che spiazzò davvero, ma proprio per questo motivo devo dire che è rimasto in una maniera incredibile. Anima Latina è un album veramente monumentale per quel che concerne la musica di Lucio Battisti e non solo, almeno io reputo Anima Latina un grandissimo disco. E qualcuno mi ha scritto poi nei commenti, sì, ma voi mettete poco o mai anche il post, diciamo, anni 70 di Lucio Battisti. Ma in realtà non è vero, le copertine bianche, insomma, quelle canzoni tipo la Metropolitana, eccetera, eccetera, quei dischi lì. Allora c'è un momento, come dire, che è una piccola via di mezzo tra quei dischi e il Battisti degli anni 70. Ed è una canzone bellissima che voglio riproporvi stamattina. Mi dite se vi piace, perché è chiaro che se andiamo su Pensieri e Parole, Il mio canto libero, Emozioni, Fiori rosa, Fiori di pesco, Non è Francesca, e potrei continuare all'infinito, andiamo a vincere facile. Ma io stamattina vi voglio far ascoltare questa canzone qui di Lucio Battisti, che devo dirvi la verità, io ho sempre amato in maniera particolare. su RTR 99. Ti ricordi? Ci ascoltiamo Slow Motion.

0: R99 ti ricordi.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Bam, queste canzoni di Pianello. Poi le mimavamo bene queste, come farebbe un capo indiano, no? Allora facevamo gli indiani, scrutavamo l'orizzonte, mettevamo la nostra mano davanti alla fronte per scrutare l'orizzonte così. E ne facevamo, assolutamente. Tremarella, il re dell'estate. È indiscutibilmente il grandissimo Vianello. A proposito di estate, c'è un messaggio.
1: Ciao Fabio, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sto ascoltando, sono Daniele.
0: Bravo, Daniele, bravo.
1: Beh, anche un ricordo carino dell'estate: sulle spiagge erano i racchettoni che si giocava praticamente anche in acqua e rigorosamente con la palletta da tennis, che poi magari per sbaglio andava in faccia a qualcuno e succedevano delle belle litigate. Però comunque anche questi sono bei ricordi. E per quanto riguarda la

quelle racchettine, quello strano, quella strana pallina che aveva presente anche delle alette, che tu per farla arrivare un po' avanti, per fargli fare 3 metri, dovevi metterci tutta la forza del mondo, però era silenzioso come gioco. E poi non c'erano ancora i racchettoni, ma c'era il tamburello, e sulle spiagge in quegli anni c'era proprio questo rumore, questo toc toc, che non era quel rumore della palla da tennis intrisa d'acqua che va sul legno del racchettone, ma era una pallina di plastica più piccolina che andava appunto sul tamburello, e si giocava, insomma, è quello che poi dopo sono diventati i racchettoni, però era più elegante e meno fastidioso il tamburello. Adesso con questi racchettoni è diventato pure pericoloso, si corre il rischio se cammini di trovarti una racchettata in legno sulla fronte, perché poi molti proprio non sanno giocare, quindi la palla è fuori controllo, assolutamente. Non eravamo fuori controllo noi quando andavamo al cinema a vedere certi film. E i cinema non erano soltanto quelli di prima visione. Qui a Roma ne potrei citare tanti, di cinema Le Urcine, il Royal, il Paris, il Quattro Fontane, il Metropolitan, ma tantissimi, l'Adriano, dove hanno suonato anche i Beatles tanti anni fa. Ma noi andavamo anche nelle salette parrocchiali. Qui a Roma venivano chiamate i pidocchietti, venivano chiamate così queste salette parrocchiali piccoline, che non erano oltre la seconda visione, e sedie rigorosamente in legno cigolanti, però non faceva niente, costava poco andar lì, e molto spesso i film erano quelli di Bud Spencer e Terence Hill.

0: cose c'erano anche gli indimenticabili Oliver Onions, davvero. Sentiamo un po' di voi, dai.
1: Famoso pidocchietto di via Don Olimpia, anzi precisamente via Bateugone, faceva parte della parrocchia Santa Maria Provvidenza. E niente, quando usciamo da là era una botte, perché Terence Hill oppure Bud Spencer, Bruce Lee, e quando usciamo era una Bruce botte Lee. Sempre così uscivamo belli casati, capito?
0: È vero, hai ragione. Io andavo sempre in uno di questi cinema. Allora c'era il cinema Induno e poi di lato c'era appunto questa porticina con questo cinemino piccolino piccolino piccolino, e andavo a vedere questi film di Bud Spencer e Terence Hill lì. Oppure sapete dove andavo? Andavo a quello che adesso è il Teatro Vittoria, dove noi ci siamo anche riuniti un annetto fa. E all'inizio non era un teatro il Teatro Vittoria, ma era un cinema, ed era pure un gran bel cinema, e lì andavo a vedere i film di Bud Spencer o Terence Hill, oppure, come appunto ha detto il nostro amico Claudio ascoltatore che ha mandato il messaggio prima, i film di Bruce Lee, quelle cose lì che a noi ragazzini e ragazzi ci piacevano, insomma, in maniera particolare. Mamma mia, quanti filmetti mi sono vista nella chiesa di San Pancrazio a Monteverde. Vedi, San Pancrazio che torna. Slow motion è restare dentro un istante e viverlo piano, quello che succede con la musica che ferma il tempo per un attimo e ci lascia dentro qualcosa di speciale. Saluti cari Fabio da Silvia. Ma che brava Silvia. Silvia ha in due righe intercettato esattamente un pensiero che poi probabilmente anche un pochino il nostro. È Slow Motion, si è ispirata a questa canzone bellissima secondo me di Battisti per scrivere questo bel messaggio. Brava Silvia. Mamma mia, mi ricordo al cinema pieno di famiglie, miei figli piccoli tutti a ridere e battute di mani, che divertimento. Sì, è vero, si batteva pure le mani quando finiva un film. Sono tutte fotografie dei nostri giorni e del nostro tempo che vivono e rivivono qui su RTR 99. Ti ricordi nella strana nostalgia.
2: RTR 99, ti ricordi.
3: RTR 99, ti ricordi.
2: Notizie.
4: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a Lavana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli, che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore. Aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce, Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
5: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
2: Da Laura Supino, buona giornata.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via.
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
8: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro. Bat.

E quando arriva l'autunno ci sono appunto le foglie arrugginite perché si ingialliscono in fondo al viale e nuove voglie, e tu qui in questa foto sei venuta male, la tua faccia un po' tirata e una risata senza più allegria e incoscienza. E poi ci ricordiamo tutti dell'aria acerba della domenica mattina, sopra l'erba tu e lacrime di brina, guance colorate mentre sbucci arance, stupide bugie. Beh, insomma, un gran pezzo di Claudio Baglioni. Dobbiamo omaggiare Parsifal allora, perché è uscito il 31 agosto dell'anno 1973. Facciamo una cosa che gli altri non fanno. Prima però c'è Stevie Wonder.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

E questa è una delle magie che esistono solo su RTR 99, ti ricordi, perché non c'è nessuna radio che manda 10 minuti di canzone, ma oggi ne valeva davvero la pena. Il 31 agosto dell'anno 1973 usciva Parsifal ed era giusto omaggiare non solo il brano ma l'intero album. E il ricordo di bambino, di ragazzo, quando appunto andavo a vedere i concerti dei Pooh, a un certo punto si chiudevano le luci del Palasport e una voce fuori campo diceva: signori, i Pooh. E i Pooh con Parsifal oggi sono stati presenti per 10 minuti qui con noi e devo dire, e vi ringrazio molto, mi fa piacere il fatto che voi abbiate apprezzato che una radio come RTR 99, ti ricordi, abbiamo mandato in onda la canzone per intero. Parsifal, il brano completo in radio solo su RTR 99, ti ricordi, e Fabio Martini possono omaggiare così un capolavoro immortale. Grazie Gianluca, bellissimo il solo di Battaglia, preferisco quello nella versione inserita in Palasport, e quella è una versione live, qui però siamo andati proprio nel disco originale del 1973, però bellissima quella in Palasport. Hai ragione anche tu. 12:34, il nostro viaggio continua così.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90€. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49€. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99€. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€ ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Sambario di Drupi era il 1976, fa un po' effetto questa, no? Oggi adeguarsi a questa canzone è un po' complicato. Stretti, abbracciati sul plaid, cioè voglio dire, non sarebbe una cosa romantica, perché dunque ci sono 38 gradi, sul plaid arriviamo almeno a 45, no. Non si può fare. Però l'immagine del plaid, quello colorato col rosso che prevale nelle nostre camerette, oppure quelle copertine di lana realizzate proprio a mano dalle nostre nonne, con i quadratini colorati beige, rossi e verdi, avevano dei colori standard. Quelle ci vogliono, ma solo quando fa freddo. Quindi questa, stretti abbracciati sul plaid, la dobbiamo rinviare. Adesso bisogna togliere il plaid, tutto, cioè non c'è speranza, non possiamo fare i romantici di stretti abbracciati sul plaid, assolutamente nessuna coperta, niente può salvarci in questo periodo. Avanti con qualche altra canzone prima dei saluti, poi oggi tornano Paolo e David, naturalmente torna proprio il palinsesto regolare di RTR 99, ti ricordi, e poi il capitano.

Era bella questa, è un ballo come canguri, potremmo dire, come diceva Baglioni in una sua canzone. E beh, è un pezzo che ci ha tenuto una buona compagnia nel 1976. Il tempo vola, le canzoni passano, e ce n'era una che, beh, era una canzone che apparteneva molto alla fine d'estate, ed è una canzone dei Collage, si intitola Sapore di scuola. E quando la sentivo all'epoca, ed erano i primi di settembre, dicevo accidenti, siamo vicini alla ripresa. Ed era effettivamente così, era il 1980.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

me ne vado. Davvero, già è finita la canzone, è finita anche la trasmissione e abbiamo ripreso a pieno regime. Però devo dire, in questo mese di agosto non vi abbiamo lasciato mai soli, abbiamo avuto tanta diretta, il microfono, il cursore è sempre andato su on e la cosa è stata bella ed importante, secondo me, perché ormai agosto è un mese come tutti quanti gli altri, quindi giusto essere presenti qui in diretta su RTR 99. Ti ricordi, ci siamo divisi un po' le ferie, le vacanze, i giorni di riposo, ma adesso eccoci, siamo tutti qui. Vi ricordate quando si diceva in televisione, nella TV dei ragazzi, siamo tutti qui a vedere Braccobaldo Show? Meraviglioso anche quello, ne parleremo nei prossimi giorni di Braccobaldo, perché no? Tra poco Paolo Famiglietti, David Guarnieri, poi l'arrivo del capitano Andrea Torre e poi naturalmente il resto della nostra programmazione. Mi raccomando, rimanete qui su RTR 99, ti ricordi? Io sono Fabio Martini e vado. Domani si torna con un'altra puntata di Strana Nostalgia, 13 in punto. Ve lo dico sempre, ve lo dico anche oggi. Passate un buon tempo. Ciao a tutti e grazie.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
3: Eccoci, 13 e 5 minuti, buon pomeriggio e buon inizio di settimana da Paolo Famiglietti
4: e da David Guarnieri. Ben ritrovato Paolo, ben ritrovati a tutti gli amici e a tutte le amiche di RTR 99, ti ricordi?
3: Beh sì, ripartiamo ufficialmente, diciamo che la stagione insieme sta ripartendo.
4: Esatto.
3: Ma non tutto ancora è ripartito, tipo la scuola.
4: No.
3: Alcuni fortunati che sono ancora in vacanza.
4: Esatto.
3: E allora per tutti loro diamo una carezza come
4: ma
3: il Papa.
4: Sì, sì.
3: Quella carezza della sera.
4: Mi pare giusto.
3: Arriva i New Trolls.

non so più se mi manca di più quella carezza della sera. L'abbiamo cantata, l'abbiamo ballata e l'abbiamo anche vissuta, magari comprando questo 45 giri con pochi spiccioli, con la paghetta di allora. E però, insomma, nel 1978 era un buon acquisto, sicuramente. I New Trolls su RTR 99, ti ricordi? Ma anche un gruppo internazionale che ha fatto parlare e continua a far parlare gli U2 di Bono Vox. Il 31 agosto del 1984 erano impegnati nell'Unforgettable Fire Tour e proprio a Wellington, in Nuova Zelanda, in questa data eseguono per la prima volta dal vivo il brano Pride in the Name of Love. E allora mi sembra giusto ricordarlo. Qui su RTR 99, ti ricordi, arrivano gli U2.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Appuntamento, celebre brano del 1970, Senta davvero du camino di Roberto ed Erasmo Carlos, tradotta in lingua italiana in modo superbo da Bruno Lauzi. Restiamo negli anni 70, 1975, parliamo del primo action movie australiano intitolato Il Dragone Vola Alto, interpretato dalla star del Kung Fu Wang Yu e dall'attore australiano George Lazenby, che conosciamo benissimo come protagonista di un film della serie James Bond al servizio segreto di Sua Maestà, proprio nei panni di 007. La canzone che viene lanciata in questo Dragone Vola Alto si chiama Sky High, Jigsaw. L'ascoltiamo qui nel lunedì di RTR 99. Ti ricordi?

Banco, semplicemente banco e non banco del mutuo soccorso. Siamo nel 1980 e questa era Paolo Pa dall'album Urgentissimo. Ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi. Con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri in questo lunedì 31 di agosto fino alle 16 insieme. E insieme ora al singolo d'esordio di una cantautrice britannica che ha fatto un po' la meteora nella musica internazionale con questa Kiss the Rain. Stiamo parlando di Billy Myers. Il brano è famoso di per sé ed è andato anche molto bene nelle classifiche europee e anche in quelle americane, ma soprattutto grazie all'inserimento di questo brano nella colonna sonora della famosa serie TV Dawson Creek. E allora Kiss the Rain, Billy Myers, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozziera? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
7: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

La tua idea 1979 Ero Zero, l'album che lo portò per la prima volta al numero uno nella classifica italiana proprio 47 anni fa. Andiamo avanti di 10 anni. Ebbene sì, Another Place and Time, 14esimo LP per Donna Summer, che devo dire propose con grande forza questo album nel nostro paese, partecipando nella primavera del 1989 a diversi programmi come Domenica In, che all'epoca venne condotta da Marisa Laurito, Europa Europa con Fabrizio Frizzi ed Elisabetta Gardini, ma anche un sofisticato Va Pensiero, programma della domenica pomeriggio di Rai 3 condotto dall'indimenticabile Andrea Barbato. Ascoltiamola allora, Donna Summer su RTR 99, ti ricordi, con This Time I Know It's For Real.

Le 13.44 su RTR 99, ti ricordi? Ma insomma, difficile, come dire, descrivere personaggi come Johnny Dorelli, eh? Si parte da cantante, si va a presentatore, si va ad attore, si va a conduttore radiofonico, mamma mia, chi più ne ha più ne metta. Intanto arriva la bomba, e arrivava dagli anni 60 qui nel nostro pomeriggio di lunedì. Adesso parliamo del 31 agosto del 1972, quando il grande re del rock and roll Elvis Presley teneva addirittura due spettacoli nella stessa giornata all'Hilton Hotel di Las Vegas. E poi Las Vegas, insomma, gli era particolarmente vicina come città anche per una nota canzone e film. Quindi all'Hilton gli spettacoli erano alle 20:15 e alla mezzanotte. Insomma, cose da RTR 99 ti ricordi, ma cose anche da Elvis Presley. Always on my mind.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Forse possiamo cambiarla.

presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente.

che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti, ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente.

0: una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare? Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso. E poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Pochi minuti e saranno le 14 nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri e anche con la musica di Fabio Concato, che arriva da questo fortunato album del 1984 che portava il suo nome e cognome, con Ti Ricordo Ancora. E di ricordo in ricordo andiamo nel 1967, un brano che fu registrato proprio nel mese di agosto di quell'anno, scritto da David Porter e Isaac Hayes, che era in forza in questo soul che avanzava. Infatti la canzone si chiama Soul Man, non a caso. Sono Sam & Dave, in arrivo dal 1967, qui su RTR 99, Ti Ricordi?

Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio a una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Alan Sorrenti ci ha dato una bella carica per questo inizio di settimana, per l'inizio della nuova stagione del pomeriggio musicale di RTR 99, ti ricordi, targato Paolo Famiglietti e David Guarnieri, soprattutto con la vostra viva presenza importantissima, fondamentale. Cambiamo registro, cambiamo anche genere con il 1980, anno in cui uscì il secondo Greatest Hits di un grande della musica country, non solo, come Kenny Rogers, guidato da un brano di Lionel Richie intitolato Lady. E nel 1986 Kenny Rogers, intervenuto quale ospite nel talk show The Phil Donahue Show, dichiarò: la canzone più bella del mondo è, a mio avviso, Lady. Vabbè, noi ci rimettiamo al giudizio popolare degli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Intanto ci ascoltiamo Kenny Rogers.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

I ricordi che arrivano dritti dritti dal Festival di Sanremo, lo si può non vincere, è un appuntamento così importante con la musica italiana, ma lo si può vincere moralmente perché poi vanno bene e le vendite ma anche il gradimento del pubblico che ancora oggi balla e si diverte con questa canzone dei Ricchi e Poveri. Era il 1981, da sottolineare qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. È incredibile, c'è questo brano che ascoltiamo tra poco che ci fa ballare sicuramente, nasce come lato B prima di diventare una hit mondiale. Incredibile ma vero. Parliamo di I Will Survive di Gloria Gaynor, e il successo Gloria Gaynor se l'è anche un po' cercato da sola, perché ha portato proprio questo disco a un DJ famoso di New York dello studio 54 dicendogli: cosa ne pensi di questa I Will Survive? Evidentemente l'ha apprezzata. Gloria Gaynor su RTR 99 Ti Ricordi.

Toto Cutugno, figli, questa è RTR 99, ti ricordi? E torniamo in Australia, già nominata in questo lunedì pomeriggio, con i Savage Garden, che devono il loro nome al libro, al celebre romanzo di Anne Rice, il famoso Scelti dalle tenebre del 1985, in cui scrisse la frase: la bellezza era un giardino selvaggio. Beh, mi sembra molto poetico e molto bello. Questo motivo, lanciato dai Savage Garden al Festival Bar nel 1997, lo ascoltiamo subito su RTR 99. Ti ricordi? Si chiama Truly, Madly, Deeply.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola,

0: sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così. Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

sicuramente è molto difficile ricordare un po' tutto il testo di questa, ma il cielo è sempre più blu, il nonsense in primo piano di Rino Gaetano, ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Lasciamo Rino Gaetano e incontriamo gli anni 80 per una meteora musicale che ha lasciato il segno, quella City Lights di William Pitt, che il 31 agosto del 1986 dominava un po' tutte le classifiche europee. A scoppio ritardato è arrivata anche in Italia, ha avuto più successo l'anno successivo, però noi la ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi. William Pitt e la sua City Lights.

Gente come noi, Spagna, RTR 99, ti ricordi Festival di Sanremo del 1995. E da un 95, torniamo indietro, beh, insomma, di qualche anno. Classifica Top 200, quella di Billboard, la classifica statunitense del 31 agosto 1977. Vediamo la top 4 degli album più venduti. Al quarto posto JT di James Taylor, al numero 3 la colonna sonora del film Star Wars, Guerre Stellari. Numero 2 C.S.N. Crosby, Stills e Nash. Numero 1 Rumors, Fleetwood Mac. E al numero 92 con 33 settimane di permanenza l'album Arrival degli ABBA. Ascoltiamo questa travolgente Dancing Queen su RTR 99, ti ricordi?

0: radio89.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

1984, un live per Vasco Rossi, e questa va bene così come inedito, che abbiamo ritrovato nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E adesso ce ne andiamo negli anni 60, esattamente al 31 agosto del 1966. Gli Animals, questa celebre band inglese guidata da Eric Burdon, stavano per sciogliersi, quindi la notizia non è che era proprio tra le migliori. Però, malgrado tutto questo, questa canzone, Don't Let Me Be Misunderstood, ebbe grandissimo successo e anche una lunga storia, perché sapete che poi sarà ripresa negli anni 70 in chiave disco da Leroy Gomez con i Santa Esmeralda. Ma intanto andiamo agli Animals, il 1966, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

99, ti ricordi? Neanche un minuto di Non Amore. Mogol, Battisti, naturalmente gli autori, Lucio Battisti, interprete inconfondibile. E adesso il 1985, anno in cui uscì il terzo album di Phil Collins intitolato No Jacket Required. Questo titolo prende nome dalla famosa diatriba, il famoso scontro tra Phil Collins e il maître del locale Pump Room di Chicago, il quale negò l'ingresso al musicista britannico perché sprovvisto di giacca. E questa cosa Phil Collins la raccontò in un'intervista a Playboy, che fece parecchio rumore, al che il direttore del locale inviò una lettera di scuse a Phil Collins con tanto di giacca sportiva in regalo. Beh, mi sembra davvero fantastico. E da No Jacket Required, amiche e amici di RTR 99, ti ricordi? Ascoltiamo Su Su Dio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Ti ricordi, questo è Marco Armani naturalmente, un altro successo sanremese, il 1984 con Solo con l'anima mia, categoria nuove proposte, secondo posto per lui. E allora torniamo alla musica internazionale, torniamo negli anni 70, l'album in questione si chiama Hydra, loro sono i Toto. Questo motivo è stato ispirato dal film di fantascienza sociale, attenzione, intitolato L'uomo che fuggì dal futuro, scritto, diretto e montato da George Lucas, tra l'altro film d'esordio per il regista americano, e prodotto niente meno che da Francis Ford Coppola, con l'interpretazione di Robert Duvall e di Donald Pleasance. Molto interessante tutto quanto, ma siamo curiosi di sentire 99, e quindi il 79 dei Toto su RTR 99, ti ricordi?

Niente da capire, così cantava Francesco De Gregori 1974, e grazie ad RTR 99 ti ricordi abbiamo ritrovato anche questa perla musicale, questa perla della musica italiana. Adesso ci spostiamo ancora all'estero, un tedesco che ha avuto grande successo in Europa, soprattutto con questa If You Believe, successo alla fine degli anni 90, che in Italia è stato anche utilizzato come colonna sonora di alcuni spot pubblicitari che riguardavano una famosa merendina pubblicizzata dall'atleta Fiona May. Probabilmente ci siete arrivati al prodotto o lo scoprirete ascoltando questa If You Believe. Lui è Sasha su RTR 99, ti ricordi?

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier Fructis Lisci Keratina sono a 3,49 €. Il siero Lisci Diamanti a 5,99 €. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99 €. Due pezzi, 3,79 €. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Siamo tornati indietro nel tempo e quanto ci fa piacere ad RTR 99. Ti ricordi, con Paolo Frescura c'era il 1975 di Bella Dentro. Ma bella anche quella che sta per arrivare, perché è una buona notizia per tutti voi, anzi un buon consiglio. Ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi, a Formia 70 anni fa e ora a Roma, in via Augusto Valenziani al Civico 19. Qui ogni giorno il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del Golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato proprio in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che decide giorno per giorno un menù per garantire freschezza e qualità, in più anche una carta di vini ricca di bollicine francesi e etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare lo 06 48 19 005 oppure scrivere su WhatsApp al 360 615 219 o sul sito chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo. Trattamento speciale agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Allora chiamate subito lo 06 48 19 005 oppure scrivete su WhatsApp a questo numero 360 615 219. Ristorante Chinappi, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Viola Valentino, anche noi facciamo pace. No, no, assolutamente non abbiamo bisogno di fare la pace, andiamo tutti d'accordo qui, a RTR 99, ti ricordi, anche con voi, ci mancherebbe altro, siamo ben felici di ritrovarvi, tanto più oggi che abbiamo ricominciato questa lunga stagione davanti a noi. E dopo questa bella cantante e un musicista eccelso, parliamo di Santana. Santana, il suo album numero 7 nella storia musicale, che lo ha visto protagonista praticamente dagli albori, 1976. Ma vediamo un po' in che posizione si trovava questo album intitolato Amigos in data 31 agosto 76. Beh, vi dico che nella classifica al terzo posto c'era la 22esima raccolta di Fausto Papetti, al numero 2 il concerto per Margherita di Riccardo Cocciante, al numero 1 proprio Amigos di Santana, che ascoltiamo con questo meraviglioso pezzo intitolato Europa.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Beh, quale modo migliore che chiudere questo primo appuntamento del nuovo ciclo con Paolo e Davide con felicità.
1: Anche un augurio se vuoi, no?
0: Assolutamente, va sempre bene, la felicità ci sta sempre bene, anche quella soprattutto cantata da Lucio Dalla alla fine degli anni Ottanta.
1: Esatto, tra l'altro questo era anche un tema da un film, sì? Non tanto conosciuto, però bello, si chiama Il frullo del passero, con Ornella Muti e Philippe Noiret.
0: Magari qualcuno va a dare anche un'occhiatina.
1: Qualche cinefilo, magari andrà. Oggi con il web si può trovare tutto.
0: Si può fare. Allora, pochi minuti saranno le 16. È già pronto Andrea Torre a tenervi compagnia fino alle 20 su RTR 99. Ti ricordi? E noi?
1: Noi ci ritroviamo domani, sì, puntuali dalle 13 alle 16 qui su RTR 99. Ti ricordi?
0: E allora, da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, buona serata e restate con noi,
1: Certo, tra poco Andrea Torre, intanto Jefferson Airplane.
0: Ciao, a domani.
1: Ciao.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato. Il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione, l'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: RTR 99 ti ricordi, le 16.03, prosegui la ricomposizione della squadra lentamente, come è giusto che sia. Oggi tornato a casa David Guarnieri torna ad affiancare Paolo Famiglietti. Questa domenica tornerà anche Tiberio D'Imperi. Insomma, il nostro palinsesto finalmente può dichiararsi ufficiale nuovo per la stagione 2026-2027. 31 di agosto, possiamo sentire le prime impressioni di settembre, via.

Vai Premoli, vai! Noi di RTR 99, ti ricordi, anticipiamo, leggiamo nel futuro, siamo al 31 agosto. Le impressioni di settembre uno dovrebbe elencarle alla fine del mese di settembre. Noi ci pensiamo prima, una cosa è certa, una cosa che troveremo sicuramente anche a settembre, la nostra modalità. Mentre parte della giornata l'abbiamo passata sicuramente anche a contrapporci, a dire la nostra sui social, a subire queste contrapposizioni, poi sappiamo però che arrivati alle 16 possiamo chiuderci in un altro mondo, quel mondo che cerca di trovare più le cose che ci uniscano rispetto alle cose che ci dividono. Insomma, qui troviamo motivi e momenti di condivisione, un'ampia condivisione, un termine che è diventato particolarmente importante proprio grazie all'uso dei social. Noi la facciamo questa condivisione alla radio, qui su RTR 99, ti ricordi, come mollando gli ormeggi e partendo per questa navigazione che prevede l'assoluto distacco dalle cose di qui sopra, insomma, per intenderci, perché cerchiamo di ricostruire anche un pochettino della nostra capacità di ragionare, di ritrovare, di scoprire, recuperare la nostra serenità, magari ricordando i bei momenti della nostra vita. Questo è il tempo per ricordarli. This is the time, come chitava Billy Joel.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

i ricordi ricostruiti attraverso le fotografie, come ci ha indicato con una famosa canzone Claudio Baglioni, questa volta per Chico Buarque Gioland, che aveva tirato fuori da un cassetto delle foto che aveva scattato a Cuba per raccontare e descrivere quel paese al di là della retorica castrista. Tirò su questo testo che fu adattato anche in maniera abbastanza fedele all'originale da Ivano Fossati e Fiorella Mannoia. Che meraviglia! Andiamo al dicembre del 1971, una nera nuvola di fumo si è elevata sopra il lago di Lemano e il fumo che viene da un casino, il casino di Montreux, dove c'era il concerto di Frank Zappa, e purtroppo un incendio fece scappare tutti da questo casino di Montreux e tutti si misero ad osservare questa nuvola di fumo che si elevava e andava appunto a sovrastare il lago di Lemano dalla parte opposta di Ginevra. Siamo dalla parte di Montreux praticamente. Ebbene, in quella serata c'erano i Deep Purple.

il lago Lemano, denominato anche lago di Ginevra, un po' erroneamente, perché Ginevra è solamente una delle due punte di questa enorme parentesi che si snoda appunto in Svizzera. Parentesi bella piena di acqua, però con dei tratti che sono più assimilabili al fiume, soprattutto in prossimità di Ginevra. Lago diventato famoso tra l'altro grazie a un nostro compaesano, un nostro importante concittadino. Il primo che ci parlò del lago Lemano fu Giulio Cesare, ragazzi. E Giulio Cesare andò a combattere gli Elvezzi nel 58 avanti Cristo. Quindi un riferimento importante, uno di quei riferimenti che magari altrove non trovate, ma qui su RTR 99 ti ricordi, è facile anche incappare in ricostruzioni anche molto antiche, come in questo caso. 16:26 è partita la torre terapia, sono partite anche le nostre riflessioni, i nostri pensieri sulle nostre cose, ma anche su quello che gli artisti hanno voluto raccontarci nel corso delle loro splendide carriere, in questo caso quella di Francesco Guccini. Questo titolo fu particolarmente travisato, tanto che non ottenne la programmazione nella Rai. Non era d'accordo assolutamente Paolo VI, perché aveva capito esattamente quale fosse il significato di Dio è morto. Ho visto.

ascoltare le canzoni fino alla fine. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un signore di 33 anni sulla croce pronunciò queste parole e Francesco Guccini diede una lettura in chiave musicale che infatti Paolo VI colse, tanto che decise di farlo programmare alla Radio Vaticana. Andò in onda prima alla Radio Vaticana che non in Rai, dove poi dopo capirono, fortunatamente, insomma. Un po' in ritardo però ci sono arrivati, come dire, meglio tardi che mai. Abbiamo iniziato leggeri oggi, mamma mia. Ci sono due autori che hanno scritto delle cose molto importanti. Tom Kelly e Billy Steinberg sono due autori importantissimi nel mondo musicale americano, tra cui True Colors di Cyndi Lauper, Eternal Flame delle Bengals, Like a Virgin di Madonna, ma soprattutto insieme a Chrissy Hynde questa meraviglia intitolata I'll Stand By You, e ve la voglio regalare su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su McDonald's.it.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

sto leggendo questo libro meraviglioso che è Il piano infinito di Isabel Allende, dove viene raccontata la storia di questi amici che iniziano questa amicizia da piccolini e la portano avanti per tutta la vita. Hanno anche una sorta di contatto fisico, però più che altro è importante quanto uno fosse il porto sicuro per l'altro nei momenti difficili della propria vita. E quindi mi è venuto in mente di condividere con voi Ci penserò domani dei Pooh, perché l'argomento più o meno è questo. Oh no, come è andato il vostro fine settimana, il vostro weekend? 338 99 00 99 0, la nuova settimana è iniziata e questo è il numero, il contatto WhatsApp per raccontarci di voi stessi, ma anche

serie di digressioni nel mondo della musica da ballare, che sia disco o dance come in questo caso, e sempre roba buona di qualità ovviamente. C'è B&B, questo pezzo si intitolava Higher.

tutti tutti tranne quelli per bambini ed è l'unico che ho lasciato a metà. E ti confesso, Roberto, come ti ho scritto sul nostro WhatsApp, ho avuto anch'io la tentazione perché faticava un po' a decollare in effetti rispetto al resto della letteratura, peraltro sterminata di questa grandissima autrice, però poi da metà in poi, dove tu hai interrotto invece, partono le cose importanti, parte l'avventura, l'avventura ma soprattutto la svolta psicologica nella vita del protagonista, la sua partecipazione alla guerra del Vietnam e una serie di altre cose. Insomma, non ti voglio assolutamente anticipare, però ti posso garantire che invece mi è di grandissima ispirazione. Poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti, però poter dissertare una volta non delle canzoni, non degli artisti, non degli stili musicali, ma di un'autrice di libri, di letteratura, è un, secondo me, una bella marcia in più che abbiamo noi del pomeriggio di RTR 99. Ti ricordi, noi della Torre Terapia, VVNV, due cose da dire su VVNV. Giancarlo Ameo e Claudio Simonetti, che si misero insieme, fecero questa etichetta, la Banana Records, dove incisero i loro successi, anche gli Easy Going, ma in questo caso questo pezzo fu scritto da Paolo Gianolio, ebbene sì, con uno pseudonimo, evidentemente si vergognava un po' di coprire come autore di un pezzo dance, lo pseudonimo era Coring, e Rossana Casale, e si dice anche che fosse proprio la sua, la voce che ha interpretato tutte le canzoni di VVNV, che Viviana avesse in realtà prestato solamente l'immagine. Tutto è possibile nella vita, ci mancherebbe altro. Sono le 16:45, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, il vostro Andrea Torre, lo posso dire? Andiamo a Sanremo del 1996, c'era questa meraviglia cantata da Giorgia. Strano.

per essere un lunedì siamo partiti un po' pesanti forse, eh? Del resto porto con me ciò che ho fatto durante il weekend e come ho impiegato le mie ore, e quindi c'è bisogno di alleggerire perché abbiamo davanti una settimana, siamo pronti a dare il benvenuto anche al nono mese dell'anno, ma intanto chiudiamolo questo 31 agosto, anzi portiamolo avanti perché siamo ancora alle 16.49 per alleggerire un sax, ci sta veramente tutto, senza dire altro insomma, se non ricordare questa grandissima band australiana, si chiamano Man at Work e questa è RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

tradizione, melodia tradizionale e utilizzo spettacolare naturalmente degli strumenti elettronici messi a disposizione da chi faceva musica in quel 1985, di Mattia Bazzar su RTR 99, ti ricordi? 1985 è stato un anno molto importante dal punto di vista musicale, perché dopo il grande successo di Band-Aid, Do They Know It's Christmas, del dicembre del Natale, quindi precedente, viene registrato il 28 gennaio We Are The World, e poi il 13 luglio si terrà un concerto che andrà a celebrare e a dare un senso all'iniziativa, un ulteriore senso, un senso live all'iniziativa di Bob Geldof, il Live Aid, il 13 di luglio. Ma anche l'anno in cui al cinema sbarca Ritorno al Futuro, ed è quindi anche l'anno in cui il nostro Teo Bellia si prodiga e ci dà un esempio di grandissima abilità nel doppiaggio, dando la voce appunto a Marty McFly, e anche l'anno in cui esce Super Mario Bros, che al di là di tutti i giochi di piattaforma, tutti gli sparatutto, tutti i milioni di giochi che sono stati pubblicati successivamente, rimane uno dei titoli più importanti in tutto il mondo, Super Mario Bros, senza includere assolutamente nessun tipo di elemento di violenza se non quello dello scontro finale per liberare la principessa, almeno così lo ricordo, non so se il plot è rimasto lo stesso. Leggerezza su RTR 99, ti ricordi? Leggerezza perché c'è la Torre Terapia con il capitano, io sono Andrea Torre. Per restituire questo senso di leggerezza non c'è niente di meglio di un pezzo del catalogo del repertorio della Motown di Detroit. Signori, ci sono i Four Tops.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99€. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99€. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la

99, ti ricordi la nostra crociera, la nostra torre di rapia pomeridiana? Umberto Tozzi vira verso suoni decisamente più internazionali, come raccontato mille volte. Va a Monaco di Baviera a registrare questo disco, ma si avvale di un grandissimo arrangiatore, il signor Greg Madison. E adesso questo suono, il suono delle campane. Queste campane si chiamano, per dare la giusta definizione, si chiamano campane tubulari, le tubular bells, evocate anche da Mike Oldfield peraltro, ma utilizzate anche dagli Chic in questa meraviglia intitolata I Want Your Love.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia

sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchettitalia.it.

Un decennio passato a seguire l'utopia, a impegnarsi e anche a battagliare. Battagliare anche di brutto, eh? Per poi ritrovarsi a capire che l'unica cosa che conta è veramente l'amore. Forse rimane anche l'amore un'utopia, però piacerebbe pensare che a questo nostro periodo guerrafondaio possa seguire la disillusione che ritroviamo in questa canzone, in questo repertorio. Dietro alla vendita del 1978, la controcultura degli anni 70, controcultura che nacque alla fine degli anni 60, il Festival dei Festival, 15 agosto del 1969. Quale può essere il Festival dei Festival se non il Festival di Woodstock, che poi si tenne tra l'altro a Bethel e nella fattoria di un signore che si chiamava Max Yasgur, che era a circa 100 km da Woodstock, però il nome era rimasto questo perché le intenzioni iniziali furono quelle di farlo svolgere lì, ma non fu possibile, e insomma questo festival è rimasto assolutamente nella storia. Ci sono anche fortunatamente un po' di testimonianze filmate, cinematografiche per così dire, ma c'è una cosa che caratterizza l'inizio di questo Festival di Woodstock col 15 agosto del 1969. I ragazzi che dovevano aprire questo festival si chiamavano Sweetwater, ma rimasero bloccati nel traffico dovuto appunto a questo caos che si era creato sulla strada che portava a Bethel. Questo è il motivo per cui fu buttato sul palco il primo artista disponibile in quel momento, e questo artista risponde al nome e cognome di Richie Havens.

0: E questo è un nome, è un nomone della musica americana, eh. Io confesso di averlo conosciuto, io e tutti quelli che frequentavano i suoni della musica da ballare, grazie a questa cover di questo pezzo di Lemon Dozier, Going Back to My Roots. In Italia divenne più conosciuto quando collaborò con Pino Daniele, quella canzone meravigliosa che si chiama Gay Cavalier, che ha ricordato Lucia al 338 99 00 99 0, e che magari uno di questi pomeriggi ricordiamo insieme ricondividendola nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Erroneamente inteso come ritorno alle radici africane il titolo di questo pezzo, perché il suo autore è un afroamericano, era Lemon Dozier. In realtà le radici delle quali sentiva la mancanza erano quelle di Detroit, dove era nato e dove era cresciuto. La Motown poi si trasferì, perché uno dei autori più importanti della Motown, insieme alla coppia Holland, di fratelli Holland, era proprio Lemon Dozier, si trasferirono a Los Angeles, e quindi qui andava a cantare questa sorta di sentimento di nostalgia nei confronti delle radici, non quelle africane ma quelle americane, appunto Detroit. Il suo cuore batteva ancora molto forte per Detroit, cuore che batte molto forte, cuore matto potremmo inserire a questo punto, che ne dite?
1: Il

0: cuore matto.
1: E musicalmente come si può rendere l'idea del cuore matto che batte forte, che ti vuole bene? Giustamente Ezio me lo suggerisce, vero? Con un bel basso, 1967, un festival purtroppo segnato da un evento nefasto, dal gesto estremo di Luigi Tenco, ma che portava anche all'interno della sua scaletta tanti artisti, tante canzoni importanti. C'era L'Immensità con Don Bacchi e Johnny Dorelli, c'era anche Il Cuore Matto che interpretò Little Tony insieme a Mario Zelinotti. Non se lo ricorda mai nessuno, invece noi di RTR 99 ti ricordi, non lasciamo indietro nessuno. Un grande produttore, si chiamava Malcolm McLaren, è stato l'inventore dei Sex Pistols, uno che nel mondo musicale veramente ha dato tantissime svolte, quindi è stato uno dei fautori del punk rock, questo possiamo sicuramente dirlo. Ma nell'82, in piena era New Wave decollata, produsse questo gruppo molto divertente, si chiamavano Bow Wow Wow, e questo si intitola I Won't Cancel.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
5: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

Beh, anche i buoni sentimenti, in questo caso l'amicizia, possono rappresentare un'utopia, insomma, né soldi, né donne, né politica potranno dividerci mai. Diciamo che la vita pratica, soprattutto se abbiamo tanti anni alle spalle, ci ha insegnato che forse rientra effettivamente nel campo dell'utopia. E vabbè, chi se ne importa, andiamo avanti, l'importante sono le buone intenzioni, c'erano di ottime in questo disco che vedeva l'inizio della collaborazione tra Mogol, da poco lasciatosi con Lucio Battisti, Riccardo Cocciante. Il titolo aveva un certo, non so, un suo perché, insomma, il mio amico carissimo. Adesso torniamo a Philadelphia su RTR 99.

non è torre terapia se non c'è un po' di suono di Detroit, non è torre terapia se non c'è un po' del suono di Philadelphia, The Sound of Philadelphia, visto che la settimana scorsa abbiamo riospitato quella meraviglia che è Qualidea di Pino D'Angiò, dove Stefano Cerri riproponeva paro paro meravigliosamente il basso di questa canzone, mi è venuto in mente che forse era il caso di unirli questi due puntini. McFadden and Whitehead, grandi autori ma interpreti anche di questa etichetta, è l'etichetta del Sound of Philadelphia, la Philadelphia International Records, 1979, erano molto lanciati, come era lanciata tutta la disco music fino a quel 79, ma non sapevano che erano gli ultimi fuochi, era il canto del cigno, e quindi proprio quando cantavano Nessuno ci potrà mai fermare e Non stop in Asdao, ormai convinti del loro successo ma anche di un ottimo futuro, roseo futuro, invece quel genere musicale stava sparando gli ultimi fuochi, non se ne andrà mai completamente, però diciamo che tutti questi artisti che appartengono alla storia della disco music poi in realtà negli anni 80 non trovarono grandissimi spazi, insomma, in cui farsi apprezzare, per quanto alcuni di noi hanno continuato naturalmente a seguire, non erano più pezzi diciamo famosissimi o riempipista cosiddetti. Nel 1989 Amedeo Minghi insieme a Pasquale Panella portano Mietta a Sanremo con Canzoni e lei vince con questo pezzo la categoria delle novità, dei nuovi di quel Sanremo 1989. Ci si riprova nel 1990, però avendo scritto una canzone che avevano proposto sia Mina che Ornella Vanoni, la quale si rifiutò perché conteneva nel testo delle inflessioni, dei modi di dire, dei giochetti verbali un po' troppo fanciulleschi, allora decisero perché non andarci noi due insieme. Amedeo Minghi e Mietta Sanremo 1990, si piazzano terzi con questa Vattene Amore.

tra l'altro il Gattino Amoroso era un altissimo riferimento letterario, ma Ornellona, pur dotata di un grandissimo livello culturale, non aveva colto. Pazienza, è andata benissimo così. Leggo testuale al 338 99 00 99 0. Buonasera comandante Torre, lietissimi di poterla ascoltare nuovamente, sempre più in gamba come un deciso vento di maestrale che soffia impetuoso sui nostri cuori. Un bacio da Antea, Lara e Lorena, sue accese fan. Ecco, messaggi di questo genere meritano assolutamente di essere condivisi. Il maestrale che io sto attendendo come se fosse un dono dei Re Magi, quel maestrale che segnava la fine dell'estate in quelle estati ponzesi dove a un certo punto si alzava questo vento che impediva a qualsiasi traghetto e aliscafo di mettersi in comunicazione con la terraferma, e quindi si restava lì. Era scaduta anche la prenotazione per le stanze che affittavamo in quelle estati lì, l'unico, e quindi si dormiva anche eventualmente per strada o in spiaggia, non c'era assolutamente problema, non ci facevamo assolutamente problemi. L'unico traghetto che mi collegava con la terraferma, ricordo benissimo come se fosse oggi, era più che un traghetto, veramente una bagnarola, però affrontava tutti i mari perché il maestrale portava ovviamente il mare molto molto mosso, ed era il traghetto di Beppe Sigaretta che portava a Formia, poi da lì, anzi a Terracina, e poi da lì dovevi entrare in connessione con, magari con ansia, tornare a Roma, ma anche in quel caso non c'era assolutamente di che preoccuparsi, non ci creiamo dei problemi. Abbiamo spesso raccontato della grande rivoluzione della televisione commerciale di Silvio Berlusconi negli anni 80, perché ha portato anche una nuova modalità di intendere la televisione, ma in realtà siamo stati anche un po' ingiusti ogni volta che l'abbiamo ricordato, perché la sperimentazione nella RAI, Radio Televisione Italiana, era già iniziata negli anni 70. Se ci sono stati programmi che ci hanno fatto divertire, hanno riempito le nostre serate e hanno soprattutto inserito anche dei modi di dire che sono rimasti nel nostro linguaggio, che era drive-in, beh, insomma, se c'è stato il drive-in, anche merito, secondo me, di un grandissimo autore e regista che si chiamava Enzo Trapani. Enzo Trapani forse fu il più grande artefice di questa grande fase di sperimentazione della Rai TV, seconda metà anni 70. Siamo nel 1977, quando va in onda questo programma che ci lega a un grandissimo musicista italiano. Si chiamava Paolo Zavallone, era un signore che aveva approdato alla musica suonando jazz, occupandosi di musica jazz. Dal jazz era approdato al piccolo schermo, che in realtà a questo punto, viste anche le considerazioni di pochi secondi fa, era molto più grande di quello odierno, il piccolo schermo cosiddetto degli anni 70. Prese il nome del gentiluomo romagnolo, del ladro gentiluomo romagnolo, il passator cortese, quindi Paolo Zavallone si trasforma in El Pasador con i suoi baffoni e realizzò la sigla di questa trasmissione del 1977 che si chiamava Non Stop su RTR 99. Ti ricordi?

0: R99. Ti ricordi?
1: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
2: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
1: In che senso?
2: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
1: Hai detto Ottica Salvagente?
2: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Neanche Franco Simone ci ha portati su un piano spirituale. Tu e così sia, una preghiera. Non ci manca mai, non manca mai il suo appuntamento con la Torre Terapia, con RTR 99, ti ricordi? Franco Simone. Ci ha fatto mancare da un po' di tempo le sue polemiche, i dissing, chi fosse rimasto in attesa è stato accontentato la settimana scorsa, come ci ricorda Alessi al 338-99-00-990. Oggi è molto più facile, prendi un telefono, fai una storia e ti scateni in una bella intemerata contro Iva Zanicchi. In questo caso io non ne sentivo assolutamente la mancanza, io personalmente non ne sentivo assolutamente la mancanza, perché siamo o non siamo quella zona della radiofonia italiana in cui si cercano di trovare i punti di contatto invece di quelli di dissenso. Su cosa andiamo d'accordo? Cerchiamo di includere invece di escludere, però naturalmente ognuno ha libertà di raccontare quello che vuoi. Musicalmente riempie sempre il nostro cuore. Franco Simone ha ottenuto grande soddisfazione poi, come sappiamo, in Sud America, un po' maltrattato qui in Italia, questo non possiamo assolutamente nascondercelo, tantomeno negarcelo. Ma noi italiani, quando abbiamo girato il mondo, abbiamo sempre fatto dei grandissimi danni in senso positivo, diamo accezione positiva in questo caso, perché sono molti gli italo-americani partiti alla volta degli Stati Uniti d'America e che lì hanno portato con il loro sangue, con il loro sangue caldo, tanto benessere a chi ha goduto della loro arte. Insomma, non voglio assolutamente contrapporre o inserire il tema di chi deve viaggiare, deve fare dei lunghi viaggi per migliorare la propria situazione, però noi l'abbiamo fatto, questo non possiamo assolutamente nascondercelo. C'era un signore che era nato a Palena, un piccolo paese in provincia di Chieti, ed era il genitore di un ragazzo che fece dei gran bei numeri negli anni 50 e 60 in America. Sì, si chiamava Perry Como.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre della loro bimba di 5 anni, gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

eventualmente molto impegnato, doveva pur sbarcare il lunario per potersi permettere anche eventualmente di dare sfogo alla propria arte, quindi incidere dischi di maggiore intensità e profondità. Ecco il motivo per cui Roberto Vecchioni, insieme a Renato Pareti e Andrea Lovecchio, che è l'autore di Rumori di Raffaella Carrà, ma anche l'autore della musica meravigliosa di Lucia San Siro, insomma il signor Roberto Vecchioni, fra le firme di Donna Felicità, i Nuovi Angeli, e noi siamo molto riconoscenti a questo autore, a questo grandissimo autore che si chiama Roberto Vecchioni, il quale, seppur forse spinto da motivi pratici, ci ha dato la possibilità di ritrovare un po' di leggerezza anche questo lunedì 31 agosto nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, con Donna Felicità, che chi non l'ha cantata mente spudoratamente, ovviamente. Allora, ho nominato prima il maestrale e quindi sono andato anche a vedere. Sono andato anche a vedere perché, diciamo, era il vento che viene dal nord, il vento che cambia tutte le regole del gioco, che spezza l'estate, estate della quale molti stanno ancora godendo. La nostra Gianna, per esempio, non ne rinuncia e fai bene, insomma, il tuo gusto è questo e noi lo rispettiamo, ci mancherebbe altro. Ovviamente poi, quando arriveranno i prossimi mesi, un periodi non molto estivi, ecco, mettiamola così, tu non te ne avrai a male se noi faremo i salti mortali e le capriole qui in diretta dallo studio 1 di RTR 99.

terza ora della Torre Terapia, della prima Torre Terapia di questa settimana, la Torre Terapia di lunedì 31 agosto. Molti di voi amano questo genere e allora facciamolo ribadire a John Jett.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio.

specchio della nostra società. 1983, il grande terrore nucleare, il grande terrore delle bombe atomiche, e nella consapevolezza di non poter fare niente, la scelta di scendere tutti in spiaggia e ballare. Vamos alla playa. Tanta saggezza, anche se non sembra, ma a noi piace considerare quel lato lì. E allora continuiamo a ballare, qui siamo sempre a Filadelfia, siamo sempre nel Sound of Philadelphia, e questa sicuramente la conoscete anche più dei McFadden and Whitehead. Signori, ci sono i Tramps.

i musicisti di Philadelphia. Quante ne hanno fatte che non conosciamo. 1976, noi che già frequentavamo queste scuole musicali, perché sono state vere e proprie scuole musicali, già conoscevamo Disco Inferno. Nel 77 poi arrivò alle orecchie di tutti grazie all'inserimento nella colonna sonora della Febbre del sabato sera. Non c'erano solamente brani inediti, c'era Disco Inferno, c'era anche You Should Be Dancing, che avevano pubblicato i Bee Gees l'anno precedente. Questo tema del vento a quanto pare è molto coinvolgente, al 338 99 00 99 0. Gianna con una stupenda foto del mare che sta salutando in questo momento, il rito del saluto del mare di fine stagione, domani si torna al lavoro, ma anche un gran bel vento forte che non so se sia di terra o di mare, sicuramente sono quei venti che arrivano a un certo punto, l'aria per forza, perché l'aria abbiamo passato 3 mesi di aria completamente ferma, per non dire stagnante. E poi un altro gran bel riferimento mi arriva dalle amiche Antea, Lara e Lorena, che questa giornata, questo lunedì, si beccano il bonus, 2 messaggi di Antea, Lara e Lorena, perché il riferimento è molto bello e molto alto. Nel romanzo del premio Nobel Grazia Deledda intitolato Canne al vento, soffia un vento di maestrale nelle passioni umane, bellissimo, tenero e terreno, che rasenta il soffio di Dio, creatore nelle vicende dei creati. E insomma, per chi si dovesse approcciare per la prima volta con noi, con RTR 99, ti ricordi? Credo che l'impatto anche con questi riferimenti non possa che essere positivo, insomma. E noi tutto ciò che accresce il nostro benessere, la nostra serenità, lo accogliamo a braccia aperte. E non solamente la musica, ma anche la letteratura, insomma, hanno arricchito, hanno messo in moto le nostre sinapsi. Una volta si faceva molto di più, insomma, si leggeva molto di più. Questo è un altro discorso. Andiamo al 1966, andiamo al 17 febbraio, anzi del 1965, un anno prima, è l'inaugurazione del Piper Club, che abbiamo raccontato con il mio amico David Bornigia nelle vecchie puntate del Disco Story. Insomma, il direttore artistico, nonché primo socio del patron Bornigia, insieme ad altri, era il grandissimo impresario musicale Alberigo Crocetta. Lui scritturò 2 gruppi che dovevano darsi battaglia, che inizieranno da quella sera a darsi battaglia sul palco del Piper, a partire proprio da quel 17 febbraio del 1965, e se la diedero di conseguenza questa battaglia in termini musicali anche con le vendite dei dischi. Uno era l'Equipe 84 e l'altro erano i Rocks.

0: ma che colpa abbiamo noi? Oh yeah, che colpa.
1: Tra l'altro è un millesimo del lavoro che ha fatto per la musica italiana Shel Shapiro qui in Italia. Ne parliamo però un'altra volta. Ogni decade ha avuto i suoi punti di riferimento musicale, ha avuto i suoi gruppi che rappresentavano soprattutto i giovani, rappresentavano le ansie, le preoccupazioni e anche la ribellione dei giovani. I Roxx negli anni 60, negli anni 90 questi due fratelli che, come dicevamo la settimana scorsa, sono diventati ancora più famosi dei loro anni di riferimento, appunto gli anni 90, anche perché sono tornati a riconciliarsi, sono tornati in tour i fratelli Gallagher. Siamo nel 1994, sembra che quando Noel Gallagher doveva registrare questa canzone intitolata Whatever, arrivò allo studio di registrazione senza aver dormito la notte, insomma veniva da una notte di bagordi, ma tanto per loro era praticamente la stessa cosa.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

viene sempre più anticipato e in questa parte della giornata, 18:38, secondo me aver paura di innamorarsi troppo ci sta veramente a meraviglia. Sposa benissimo, come mi piace dire, aver paura di innamorarsi troppo, perché le canzoni collocate in alcuni momenti, noi abbiamo molta cura nel momento in cui, nella scelta delle canzoni e nel momento in cui collocarle queste canzoni. Queste canzoni assumono un significato, un'intensità differente, ovviamente, insomma, ma poi le possiamo ascoltare in ogni momento, sia della giornata che dell'anno. Ma quest'ora, secondo me, era la canzone perfetta, quella canzone che descrive, grazie ancora una volta a Mogol, la difficoltà di lasciarsi andare quando ci siamo un po' scottati le ali, come si dice in questi casi, e allora non riusciamo a mettere in pausa la saggezza, perché abbiamo la saggezza di quell'esperienza negativa, non riusciamo a lanciarci in questa avventura che potrebbe emozionarci, anche che sicuramente ha le grandi potenzialità di emozionarci, insomma un inno all'empatia che Mogol ha affidato alla conduzione vocale e musicale del meraviglioso Lucio Battisti, che rivolgevano questo testo di aver paura di innamorarsi troppo all'audience maschile, soprattutto perché nell'accezione comune i maschietti dovrebbero essere quelli, il sesso forte per intenderci, però poi alla fine nei rapporti è sempre l'uomo ad essere insicuro, immaturo sicuramente, e meno capace della donna di gestire il sentimento e la relazione. C'è un'altra canzone che secondo me rappresenta benissimo questo tema, che è Che male fa dei Mattia Bazar, tanto tornerà sicuramente nei nostri pomeriggi insieme nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Il suono dei Change ha fatto scuola e ha coinvolto anche questi ragazzi qui: Manuela Ometto, Maurizio Sanginetti, Rolando J. Roland e Zaniolo, Toto Torquati. Da Vicenza ci regalano due o tre pezzi clamorosi in quell'inizio degli anni 80, si chiamavano Firefly, e questa è My Desire.

Ecco il basso, un po' slappato, la chitarra, le voci. Arrangiamenti belli perché suonavano veramente molto bene. Era un piacere mettere questi dischi di questa linea musicale qui, sia in radio che in discoteca, i Firefly. Quando parliamo degli stadio, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, e parliamo soprattutto alle loro collaborazioni cinematografiche, e l'abbinamento automatico è sempre con Carlo Verdone. Ma loro fecero la sigla anche di una serie televisiva che sono sicuro molti di voi in quegli anni 90, inizio anni 90, seguivano. Erano i Ragazzi del Muretto e la sigla era proprio questa: Un disperato bisogno d'amore.

ognuno ha i suoi disperati bisogni, eh? C'è chi ha il disperato bisogno d'amore, c'è chi ha il disperato bisogno che si cambi stagione, che entri l'autunno, e c'è chi in questo momento invece vuole ricordare che l'estate che ci stiamo poco per volta, molto poco per volta lasciando alle spalle è stata per molte persone una grandissima estate, insomma, al di là dell'aspetto meteorologico che sicuramente l'ha condizionata moltissimo. Un'estate che ci ha portato anche delle buone notizie, ci ha portato però degli eventi tristi, ci ha portato a salutare dei grandi artisti che durante i mesi estivi sono partiti per andare a comporre, per fare parte di quel firmamento di stelle della musica che continueranno sempre comunque a lasciare la loro influenza intatta su di noi ma anche dentro di noi. Proprio l'8 luglio del 2026 quando ci ha lasciato Bonnie Tyler, e quindi torniamo ancora una volta a celebrarla con questa meraviglia su RTR 99 Ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

un altro di quei punti musicali fissi dei nostri pomeriggi insieme, Bambini di Paolo Turci, 1989. RTR 99, ti ricordi? Torre 99, questa è la Torre Terapia che vi riporta a quel 1967 che è stato un anno musicalmente molto importante in Italia, ma anche e soprattutto all'estero. Negli Stati Uniti, a San Francisco, prendeva il via l'estate dell'amore, prendeva via il movimento, iniziava a volare il movimento hippie, il pacifismo americano. Da questa parte invece dell'oceano, un po' più su rispetto a noi, in Gran Bretagna invece si sperimentava la psichedelia, si iniziavano a sentire i primi suoni della psichedelia, e sotto questo punto di vista la sperimentazione non si limitava ovviamente solamente all'aspetto musicale, ci siamo capiti. Grandissimi sperimentatori furono questi tre grandi artisti, già affermati per conto loro, si riunirono in un super gruppo, erano Jack Bruce, Ginger Baker ed Eric Clapton, e si chiamavano Cream.

Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

E così finalmente, con la terza partecipazione al Festival di Sanremo di Piero Cassano ad Elio Cogliati, mentre prima gli autori questa volta, Eros Ramazzotti, che è anche autore, riescono a conquistare la prima posizione, vincono il Festival di Sanremo in quel 1986. RTR 99, ti ricordi, ci rimettiamo in movimento. Ragazze citate la settimana scorsa, parlando di Mariah Carey, sono le ragazze degli Earth, Wind & Fire, signori. Si chiamavano The Emotions.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Zanza! Pupu!

0: solo uno spray da supermercato.
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri,

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: che cosa sei?
1: Parole, parole, parole.
0: Che cosa sei?
1: Parole, parole, parole.
0: Che cosa sei?
1: Parole, parole, parole.
2: Alberto Lupo.
0: Che cosa sei?
2: Con il massimo rispetto. Ma tu dimostri l'inadeguatezza di noi maschietti, non c'è niente da fare, siamo veramente degli imbranati, eh? Sì, sì, sì. Tu offrivi delle bellissime parole. Credo che Mina, che interpretava insieme a lui parole parole, volesse qualcos'altro, ma noi siamo in genere poco capaci di interpretare i desideri delle persone che amiamo. E poi c'era anche una sorta di scontro generazionale, insomma, una modalità di conquista più antica, più paludata, sicuramente molto elegante, molto in punta di piedi e in punta di voce, la voce meravigliosa di Alberto Lupo, e dall'altra parte l'ex ragazzina Yeye, che invece mirava più alla concretezza, perché in quegli anni lì le ragazze iniziavano ad emanciparsi, ecco, mettiamola così. 19:19, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, con Marco Lolli siamo sempre alla ricerca di perle un po' dimenticate, un po' sepolte. Ne abbiamo tirato fuori questa oggi, ragazzi, che per me è pazzesca. Lui si chiama Philly Quay.

pescata sopraffina, o oh no? E questa come ci sta al tramonto? Questa è Even After All. Non siamo nemmeno dovuti andare molto lontano, perché nel 1997 sono passati comunque quasi 30 anni, 29. Ma rispetto agli anni del nostro repertorio classico, al nocciolo duro, insomma, della programmazione musicale di RTR 99, ti ricordi il 97? E proprio l'altro ieri, torniamo agli anni d'oro della nostra offerta musicale. Questa è la Torre Terapia, questo è Torre 99. Io sono Andrea Torre, ci stiamo dirigendo verso l'ultima mezz'ora della prima sessione di questa settimana. Siamo nel 1969, fino a quel momento Giorgio D'Adamo, Vittorio De Scalzi e Nico Di Palo, che sono le menti creative dei New Trolls, avevano scritto delle canzoni eccellenti in chiave rock. I testi però giravano tutti intorno, quasi tutto intorno all'argomento amoroso. Nel 1969 cambiò tutto con l'uscita di questa canzone che il capitano vuole regalarvi alle 19:23 di questo lunedì 31 agosto su RTR 99, ti ricordi? Sentite. Titola Una miniera.

E qui si va a confermare ancora una volta l'ampiezza della proposta musicale di RTR 99, ti ricordi? Dove i gusti si uniscono, i generi si alternano e troviamo punti di contatto, anche se magari siamo al cospetto di una cosa che non è proprio nelle nostre corde, insomma, tanto siamo sicuri, come diceva il mai dimenticato Ernesto Assante, che proprio quella canzone che ci piace, che ci è rimasta nel cuore, prima o poi arriverà. E chissà, magari c'era qualcuno che voleva ballare alle 19:27, accontentati subito. Crona sonora di Footloose, lei è Dennis Williams.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: c'è sempre saggezza.
1: Poi si può essere meno d'accordo, però la saggezza c'è quando c'è il maestro, La libertà più totale è uguale alla solitudine più bella. Questo è un aforisma che ha accompagnato il maestro Franco Califano per tutta la vita. Il prezzo da pagare per essere liberi, secondo Franco, è essere soli. Basta che questa solitudine non sia forzata, insomma, ma che possa essere difesa con i denti. Quello assolutamente sì. E non è uno che in questo modo abbia, maltrattato le donne o trattato male o detto qualcosa di negativo nei confronti delle donne, perché ne ha avute veramente tantissime. Ha collezionato centinaia, forse migliaia di relazioni, però le ha sempre rispettate, l'ha sempre dimostrato fino in fondo. E poi fondamentalmente lui è il maestro. Cosa vuoi dire di più al maestro? Siamo goduti ancora una volta La Mia Libertà su RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre e vi riporto sulla pista da ballo con Frankie Valli. È il momento in cui deve tornare Gris.

era oro. Bentornata Lolita, Lolita è tornata dopo le vacanze, me lo ha comunicato al 338 99 00 99 0. Il trauma del rientro dopo il periodo di riposo c'è, in effetti, eh sì. E allora magari, proprio perché affrontare tutto insieme è un po' difficile e rischia di portarci subito in burnout, io direi che un bel richiamino di qualità per il prossimo fine settimana potremmo anche farlo, insomma, una sorta di appendice alle nostre vacanze. Questa volta però scegliamo la campagna di Todi, la meravigliosa campagna Umbra, e andiamo a Borgo Petroro. Prenotiamo un bel weekend a Borgo Petroro, che è un posto molto suggestivo. Perché? Perché è un castello medievale, perché non ci sono tante camere, quindi bisogna prenotare perché si rischia di non trovarlo il posto. Sono 13 le camere, sono tutte bellissime, le suite hanno anche la spa interna, ma c'è anche una spa proprio della struttura e c'è la possibilità di assaggiare dei vini meravigliosi nella cantina, di fare gli ultimi tuffi in piscina ammirando e osservando e perdendosi nel panorama delle campagne umbre, ma anche di mangiare cose molto buone, perché sono tutte cose rigorosamente del territorio. Se volete potete anche noleggiare le bici elettriche per una gita, una sgambatina appunto tra i colli nelle campagne di Todi. E allora vi ricordo che per mangiare già dalla colazione si presentano molto bene a Borgo Petroro, perché ci sono prodotti freschi e rigorosamente artigianali. E poi il ristorante, la Locanda Petreia, è un posto molto bello, molto suggestivo, ma soprattutto a questa cucina legata al territorio grazie a materie prime di sola eccellenza. Andare a Borgo Petroro è un'esperienza da fare assolutamente. Potete andare sul sito per rendervi conto che quanto io vi dico corrisponde per un millesimo alla bellezza di questo posto. Borgopetroro.it, ci sono tutte le indicazioni, ci sono ovviamente le foto, ci sono questi panorami unzafiati di cui parlavo prima, e c'è la possibilità anche di prenotarvi. Però per prenotarvi la cosa che vi consiglio di fare è chiamare Borgo Petroro allo 075 99 78543, ripeto 075 99 78543, ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, per avere a disposizione la scontistica dedicata Borgo Petroro. 19:43, lunedì 31 agosto, ci rimettiamo in viaggio, questa volta lo facciamo con il Litfiba.

Lingua Romani. Laccio Drum. Buon viaggio. Viaggio che tra poco, per quanto riguarda la torre terapia, si ferma. Stiamo per tornare in porto, stiamo per approdare, ma poi prosegue stasera con il jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? È stato un artista che ci ha fatto molto divertire a metà degli anni 70, un artista che viene dal Mozambico, un cantante, un ballerino, anzi un ballerino acrobata, un grandissimo acrobata. E beh, insomma, Rama Yediafrik Simone è stato il suo esordio, almeno al nostro cospetto, perché aveva già fatto delle cose prima, ma andò talmente bene che sullo stesso stile fece seguire a Rama e a questo Afagnana.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

i cattivi che poi così cattivi non sono mai. Davanti agli occhi la copertina di questo disco, di questo 45 giri di dedicato di Loredana Bertè, scritto come sappiamo da Ivano Fossati, e mi accorgo solamente alla chiusura di questa prima torre terapia della settimana di non aver sottolineato mai la linea ormonale, che invece è un punto distintivo del nostro incontro pomeridiano qui su RTR 99 ti ricordi. Prometto che domani sarò sotto questo punto di vista molto più presente. Signori, signore, abbiamo aperto il palinsesto e questa è la settimana in cui il palinsesto va a comporsi, il palinsesto ufficiale di RTR 99 ti ricordi, perché abbiamo recuperato David Guarnieri che torna ad affiancare Paolo Famiglietti, ma andiamo per ordine. La mattina Luca Casciani torna nella sua configurazione stagionale, quella ufficiale, dalle 7 alle 10. Segue Fabio Martini con la strana nostalgia dalle 10 alle 13. Entrambi, sia Fabio che io, abbiamo ripreso un po' il comando della tolda, la tolda di comando, la famosa tolda di comando già dalla settimana scorsa. Anche Luca c'era già, però da oggi recupera quella terza ora che mancava, e poi si ricompone la coppia composta da Paolo Famiglietti e David Guarnieri dalle 13 alle 16, e la torre terapia domani tornerà dalle 16 alle 20 su RTR 99 ti ricordi. Ma non dimentichiamo che sabato scorso ha riaperto le danze, ha riaperto i giochi anche Teo Bellia il sabato mattina dalle 9 alle 12, e alla fine di questa settimana, la prossima domenica, che se non erro, e infatti non erravo, è il 6 di settembre del 2026, torna sulla predetta torre tolda di comando anche Tiberio Timperi la domenica dalle 9 alle 12. Quindi per noi la stagione sta iniziando ufficialmente proprio questo lunedì 31 di agosto. Aprendo la puntata di oggi abbiamo già cercato di immaginare qualche impressione di settembre, perché sarà proprio la canzone che ha aperto la nostra prima puntata della settimana. Chiudiamo con un'atmosfera musicale di gioia, un'atmosfera musicale di leggerezza, quell'etichetta discografica che ce n'è regalata veramente tanto e che è fatto da scuola per tanti altri musicisti e produttori discografici. Chiudiamo nel nome e nel ricordo della Motown Records di Barry Gordy, e vi diamo appuntamento a domani alle 16 su RTR 99 ti ricordi. Vi attendono, attenzione, due ore di jukebox di RTR 99 ti ricordi, proprio dopo le notizie, dopo anche Baby Love. A domani.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Recuperati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni, gravemente disabile. La tragedia è avvenuta a Roma, in zona Pietralata. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid. Il ministro dell'Interno, Piantedosi.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata.
2: Immediate le contromisure del governo spagnolo, che ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. È di 3 morti il bilancio dei raid americani della notte scorsa sull'isola iraniana di Larak. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari statunitensi in Giordania ed Emirati Arabi Uniti. Ed è tutto, una buona serata da Marco Mancini.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: lasciare casa al caso, scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338-9900-990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: luce in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1969.
9: Tu non sai

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1988.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
0: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1980.

0: Il jukebox vicino al mare è sulla spiaggia e da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1900.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

0: in jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibur. Infissi per la vita.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1973.

0: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
1: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
0: In che senso?
1: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
0: Hai detto Ottica Salvagente?
1: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Zanza, Topo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Yeah.

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi.

0: La macchina del tempo ci fa rivivere l'emozione di un amore di tanto tempo fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
0: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Di notte vogliamo suonare canzoni bellissime. Dobbiamo attraversare gli anni. Ecco perché saliamo sulla macchina del tempo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: la macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?